0: Questa è la macchina del tempo.
1: La macchina del tempo. Su RTR 99 ti ricordi.
2: Jenny sembrava felice.

io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici, ma l'estate finiva.

baciavo le labbra, dopo un po' le ciglia, felici eravamo, felici mai.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: La

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: L

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi
1: il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi,
2: ecco un disco del

0: 9. Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1976.

0: PL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1976.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: C'è chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: A sorpresa, Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il vicemministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra, definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi questo venerdì 12 giugno 2026, 7 in punto, ci sono anche 32 secondi in più da inserire nel conteggio. Io sarò in diretta con voi fino alle ore 10, trasmissione che mi auguro particolarmente interessante, con la nostra solita controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Ricordo in prima battuta il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, sempre scritti e mai vocali, al 338 99 00 99 0. Ripeto ancora, 338 99 00 99 0, perché nell'arco di questa trasmissione toccheremo vari argomenti. Ci sarà pure il momento del cazzeggio, però saranno argomenti interessanti, anche perché alle 8.10 avremo in diretta con noi il generale Roberto Vannacci, che possiamo definire senza alcun problema, ma non né in termini positivi né in termini negativi, il politico del giorno, il politico della settimana. Quindi si è molto parlato del suo intervento, della sua ospitata alla trasmissione di Lilli Gruber, e si parla moltissimo di quello che sarà il futuro della creatura politica del generale Roberto Vannacci, quindi futuro nazionale, il futuro di futuro nazionale, praticamente un futuro al quadrato. Dove si posizionerà? Quale sarà il progetto politico? Molte persone si chiedono, ma votare futuro nazionale vuol dire togliere voti a Giorgia Meloni? Sì, forse. Probabile. Il bacino elettorale di Futuro Nazionale quale sarà? Dove andrà a pescare i voti e dove sta pescando i voti che oggi vedono Futuro Nazionale come comunque un partito in crescita, e sono dati questi che fanno riflettere. Dove potrà arrivare? Toccherà le due cifre, senza arrivare a pensare a scenari apocalittici, no? Tipo a futuro nazionale che arriva al 58%, chiaramente questo non è possibile, però già in questa situazione politica italiana, con una maggioranza e un'opposizione molto frammentate, c'è da chiedersi anche se si possa fare a meno di un partito che raccoglie comunque già oggi una percentuale intorno al 5% di italiani. Ne parleremo con il generale Roberto Vannacci, anche perché credo che gli italiani in questo momento vivano un periodo di grande confusione. E quando dico gli italiani intendo tutti gli italiani, quindi io sono italiano e guardo la politica italiana, guardo quello che sta accadendo alla politica italiana, cercando di capire meglio quali potrebbero essere le manovre che porteranno tra qualche mese alla presentazione delle due coalizioni che si presenteranno alle elezioni con un programma. Vabbè, ma poi i programmi lasciano un po' il tempo che trovano in Italia, no? Ma quali saranno le alleanze? E a me sembra di vedere una manovra di carattere più mediatico che politico, ed è soprattutto da parte della sinistra, che in questo è decisamente superiore alla destra, cioè nell'interpretazione di determinati segnali. Gli antichi romani, quando conquistavano un territorio, grazie chiaramente al loro strapotere militare, avevano un problema importante da risolvere. Quindi non avevano, nonostante, ripeto, guarnigioni ottimamente armate, nonostante tecniche di guerra che permettevano all'esercito romano di sbaragliare il campo un po' ovunque. Ma una cosa è arrivare sul campo di battaglia e vincere, una cosa poi è governare una regione. Il problema che si trovarono ad affrontare i romani con l'espandersi dell'impero era quello di non avere uomini a sufficienza per poter imporre la romanità, e quindi non si parlava ancora di nazionalismi, si parlava di appartenenza al territorio. Quindi che cosa facevano i romani? Concedevano la possibilità di diventare cittadini romani con tutti i vantaggi che derivavano all'epoca dall'essere cittadini romani, e quindi arrivando in regioni anche lontane, loro volevano, il loro fine ultimo era quello di creare delle divisioni all'interno, quindi divide et impera. Io divido un popolo, una parte la porto con me, l'altra parte resta indietro, la parte che resta con me avrà tutta una serie di vantaggi, in modo piano piano di portare dalla mia parte anche gli altri che erano contrari. Divide et impera. E in questo, ragazzi, la sinistra dimostra di essere superiore alla destra. Lo fa con capacità, lo fa con intelligenza politica. Ripeto, lasciamo da parte i programmi. Oggi la sinistra ha capito che a destra c'è un fronte che non è facile da gestire. È perché, signori, noi dobbiamo guardare con attenzione tutto quello che accade. Guardiamo chiaramente quello che accade a 360 gradi. E mi chiedo, e vi chiedo, e ci chiediamo, seppur lontani anni luce, futuro nazionale può stare alla destra esattamente come alleanza Verdi e Sinistra sta alla sinistra. Perché ricordiamo, c'è una forte componente centrista, i cosiddetti moderati. I moderati sono quelli che, storicamente parlando, hanno rappresentato la fortuna della grande balena bianca, quindi la Democrazia Cristiana. Perché non è che uno nascesse democristiano, quindi il classico pesce in barile. No, tu hai delle idee che possono collocarti in un'area un po' più progressista, un po' più conservatore. Questo è importante come passaggio, perché noi oggi ancora in Italia, e guardate, io commetto questo errore, io dico di essere di destra, ma probabilmente nel momento stesso in cui io dico sono di destra, erigo un muro, un vallo di Adriano, gratis, vallo di Adriano alle 7 e 8 minuti su RTR 99, ti ricordi, perché rammento sempre che noi siamo gratis, nel senso che non facciamolo questo, non vi chiediamo soldi, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici. Quindi nel momento stesso in cui io dico di destra, chi non è di destra mi percepisce come un qualcosa da tenere a distanza di sicurezza. Se dicessi invece io sono conservatore, ecco, il conservatore ti mette meno paura, ti mette meno a disagio. E la sinistra questo l'ha fatto. Tant'è vero che oggi la gente di sinistra non si dice più di sinistra, si dice io sono progressista. Il progresso è positivo, viene percepito come una cosa positiva. Vedete quanto è importante la comunicazione. Che poi ti chiedi, ma scusami, come fai ad essere progressista se al tuo interno hai accettato una formazione che in Italia comunque ha un'importanza rilevante, perché stiamo tra il 6 e il 7% come Alleanza Verdi e Sinistra, formazione che al suo interno ha raccolto quelli che erano di Rifondazione Comunista, quindi la vera sinistra, Alleanza Verdi e Sinistra, che raccoglie quei rimasugli della vecchia politica barricadera degli anni 70, quindi l'antagonismo, i centri sociali, quelle formazioni anarchiche che in quanto anarchiche non dovrebbero avere una rappresentanza politica, ma in realtà poi ce l'hanno. Guardate l'esempio di Ilaria Salis, che è stata candidata all'Europarlamento. Stavo dicendo di Alleanza Verdi e Sinistra, che in maniera intelligente ha operato una forma di maquillage, quindi ha tolto il termine comunista, è diventata Alleanza Verdi e Sinistra, quindi è restata la sinistra ma annacquata dalla presenza dei Verdi, annacquata dalla presenza di Angelo Bonelli. Quindi meno preoccupante, almeno a livello semantico, a livello di percezione. Nella realtà invece è il vecchio armamentario di tutta quella politica di sinistra che è stata accettata in silenzio da quella parte di moderati che oggi si ritrovano nel PD, da quella parte di inconcludenti politicamente parlando del Movimento 5 Stelle, che pur di restare in piedi scenderebbero a patti con il diavolo. Ecco, hanno capito che la figura di Vannacci poteva essere molto pericolosa, perché Vannacci avrebbe attirato a sé non solamente gli interessi o comunque i voti di alcuni elettori di destra che si ritrovavano e si ritrovano ancora oggi nel partito di Giorgia Meloni, ma avrebbe attirato anche una parte di quei moderati scontenti tanto da non andare al voto. Quindi avrebbe potuto, e quello che sta facendo Vannacci è andare a pescare in quel larghissimo bacino che è rappresentato da quelli che si astengono, da quelli che non vanno a votare, da quella metà anche abbondante di italiani che non va a votare. E allora cosa può fare la sinistra? Divide et impera. Io comincio a dire alla formazione di governo, alla coalizione di governo, adesso c'è De Vannacci e voi ora ve lo dovete gestire. Cioè, se c'è Vannacci, Vannacci crea problema con la Lega di Salvini. Se accettate Vannacci in coalizione, Vannacci crea problema con Forza Italia. E allora c'è bisogno del dialogo politico, c'è bisogno di capire, ma soprattutto c'è bisogno anche di comprendere al meglio quello che determinate formazioni politiche potrebbero fare nel momento stesso in cui Vannacci fosse accettato all'interno di una coalizione di centrodestra. Chiedere ad esempio a Salvini: ma se dovesse entrare Vannacci, la Lega resterebbe nella coalizione che oggi rappresenta la maggioranza? E se non rimanesse, dove andrebbe la Lega? Correrebbe da sola? O correrebbe magari facendo il salto della quaglia, passando con il campo largo? E in che modo gli elettori della Lega potrebbero accettare di condividere un percorso politico che vede come compagni di viaggio Fratoianni, Piccolotti, e la Salis e tutto il resto? In che modo la Lega potrebbe accettare questo e potrebbe farlo digerire ai propri elettori? In che modo Forza Italia e gli elettori di Forza Italia, nonostante gli enormi sforzi di Marina Berlusconi di far apparire Forza Italia come una nave che galleggerebbe comunque indipendentemente dal mare? Ecco, questi sono i dilemmi, queste sono le domande che tutti gli italiani si fanno e vorrebbero chiaramente avere delle risposte. Cercheremo di farlo anche oggi con il generale Roberto Vannacci, intorno alle 8:10 sarà qui in diretta insieme a voi. Parleremo anche di altre cose e vi dirò subito che fra due minuti, appena torno in diretta, affronterò un discorso che un po' scorticherà il cuore, però noi siamo una radio diversa, siamo una radio che ha un'anima, e quindi di fronte a certe situazioni noi abbiamo due possibilità: o quella di tirarci indietro, nel senso di far finta di niente, perché a me è arrivato un messaggio e il messaggio è arrivato a me personalmente, avrei potuto rispondere personalmente. Invece mi piace pensare che la storia di ognuno possa diventare o sia già la storia di tanti, e allora parliamo di questo. Però non sarà un momento divertente, non sarà un momento allegro, sarà un momento di riflessione. Quindi se avete un fazzolettino, tenetelo lì vicino, magari appoggiatelo sul sedile passeggero della vostra autovettura, se il sedile passeggero è vuoto. Fra due minuti ancora in diretta qui su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99.
5: Ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 7, 18 minuti primi e qualche secondo. E io spesso mi sorprendo quando penso alla professione che svolgo da così tanti anni. A settembre, quando ripartirà la programmazione, proprio la nuova stagione, per me sarà la 44esima, sempre al servizio dello stesso microfono, e questa è una cosa che mi inorgoglisce tantissimo. Svolgere questa professione significa anche, senza che me ne renda sempre conto, avere delle responsabilità. Io non vi conosco uno per uno, quando saluto la mattina e dico buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, posso lavorare con la mia immaginazione, ma in realtà ogni vita è diversa, ogni storia è diversa. Io non so se in questo momento voi state in macchina, non so, in fila sulla casetina per andare al lavoro. Mi piace immaginarvi così, mi piace immaginarvi immersi nei vostri pensieri con la radio accesa. Potete stare in qualunque zona d'Italia raggiunta dal segnale di RTR 99, ti ricordi? C'è questo filo che unisce il sottoscritto ad ognuno di voi, e poi questo filo invisibile che unisce ognuno di voi ad un altro di voi, che può essere al vostro fianco al semaforo, può essere a distanza di centinaia di chilometri, no? Ma la magia della radio. Non è importante dove vi troviate, ma nello stesso identico istante voi state ascoltando la stessa voce. Avete deciso, avete scelto di ascoltare la stessa voce. Non sapete come avete iniziato, ma neanche ve lo ricordate. Una volta stavate giocando con le frequenze, avete sentito questa voce, o in quel momento avete fatto un'altra cosa, quindi sono rimasto lì a chiacchierare. E piano piano vi è piaciuta la cosa, siete diventati ascoltatori, e poi da ascoltatori si diventa amici radiofonici e si condividono tante cose. Quindi quando ricevo un messaggio come quello che ho ricevuto stamattina, io da una parte sono onorato, dall'altro poi mi rendo conto quanto una voce, ma adesso parlo della mia, ma questo vale chiaramente per tutte le voci che lavorano in qualunque radio e che hanno degli ascoltatori affezionati, quanto si diventi un punto di riferimento, quanto si diventi una un'abitudine, anche piacevole, no? Il fatto di sapere che c'è qualcuno che ti tiene compagnia. Tu sali in macchina e comunque sai che dal lunedì al venerdì c'è Luca che parla, e in quella mezz'ora mentre vai al lavoro ti tiene, a volte ti piaccio, a volte no, a volte sorridi, a volte mi mandi a quel paese. È normale che sia così. Stamattina ho ricevuto il messaggio di una signora, Marta, che ieri ha perso l'amore della sua vita, il marito, dopo 40 anni di matrimonio, sposati giovanissimi, due figlie. Il marito all'improvviso se n'è andato, Nicola, e Marta è disperata. Marta è disperata. E mi sono chiesto, oltre ad esserle personalmente vicino, noi della radio le siamo vicini, ma mi ha scritto questo messaggio lunghissimo, ma veramente lungo, ci avrà messo tantissimo, e mi ha raccontato un po' la sua storia di quando si sono conosciuti giovanissimi, del fatto che i genitori all'inizio, soprattutto i suoi, non erano d'accordo con la frequentazione di questo ragazzo, perché era un po', diciamo, uno scavezzacollo, e poi invece ha iniziato a lavorare e è diventato nel suo settore un artigiano, anche da quello che mi dice Marta molto molto bravo. Si sono sposati anche in questo caso giovanissimi, e lui ha mostrato di essere una persona fantastica, tant'è vero che dopo qualche tempo anche i suoi genitori hanno iniziato ad amarlo, hanno iniziato a non solo ad accettarlo, ma quello sarebbe il minimo, hanno iniziato anche a considerarlo per quello che era. Poi sono arrivate le due figlie, e una vita fatta di alti e bassi, una vita normale, con le gioie, con le difficoltà, con le amicizie, i viaggi, i sacrifici, qualche insuccesso, qualche successo. Poi di colpo, boom, senza alcun preavviso, Nicola ieri ha deciso di prendere il treno per il cielo. E lei è... Allora ho pensato, dico, ma in un momento così drammatico, una donna che perde l'amore della sua vita, e lo perde senza alcun preavviso, non mi ha spiegato come, ma penso, insomma, un infarto, e piegata dal dolore, decide di scrivermi la sua storia, decide di testimoniarmi il suo dolore, la sua disperazione, la sua paura, la solitudine, e chiude questa lettera dicendo: Luca, ma io come farò ad andare avanti? E io purtroppo, Marta, io non ho la risposta. Questa è una risposta che nessuno di noi ha quando si trova ad affrontare questa lunga avventura della paura di quello che ci sarà il domani. E mi dici: aiutami. Io non posso aiutarti, Marta. Io non ho la possibilità di aiutarti. Posso parlare con te, posso dedicarti una tranche di trasmissione, posso cercare di stringerti forte, anche se poi serve ben poco, perché ci sono delle cose che sono dentro di noi e noi non riusciamo a dare una spiegazione, no? Perché quando si perde qualcuno come il tuo Nicola e vi siete amati tantissimo, il problema è che tu poi, chi resta continua ad amare, però questo amore purtroppo è dedicato a qualcuno che non puoi più col quale non puoi più stare insieme, non puoi più fare gli auguri di compleanno, non puoi più chiedergli le cose più banali. E ti troverai purtroppo, Marta, ad avere dei giorni, non adesso, in futuro, perché sentirai che ti manca tutto, e credimi, saranno i giorni migliori, perché vivrai dei giorni in cui ti mancherà solo Nicola, e quelli saranno i giorni peggiori, perché sarà un dolore centrato, sarà un dolore che farà male e non potrai gestirlo. Marta, quelli che pensano che io in questo momento non ti stia aiutando, in realtà penso che con la lucidità che mi deriva dal non provare il tuo dolore, io invece cerco di darti quegli strumenti per far sì che tu possa essere più forte quando dovrai trovare quella forza, anche quando pensi quella forza di non averla, perché il dolore non sei tu che decidi quando lo potrai provare, è lui che decide di tornare all'improvviso, e basterà un niente, basterà una canzone, passi per strada, la radio di un negozio sintonizzata su una radio, e senti una canzone, e in quel momento boom, il dolore bussa alla tua porta. Oppure sali sull'autobus, senti un profumo, boom, il dolore che si rinnova ad ogni data importante, ogni volta che il calendario farà il giro, arriverà quel giorno, e credimi, quel giorno non sarà mai l'11 giugno, quindi la data della morte del tuo Nicola, ma saranno le altre date che hanno segnato la nostra vita. E il brutto è che quando il dolore arriverà, ti troverà sempre, non potrai nasconderti. Ti renderai conto che

0: delle scusanti, possiamo trovarci dei modi per uscire, no? Pensare ad esempio che Nicola si è solamente trasferito, non se n'è andato via per sempre, continuerei a parlarci, perché con chi hai amato, le persone che hai amato poi stanno lì e tu continuerai a parlare con questa entità, continuerai a raccontargli le cose, continuerai a renderlo partecipe, e lì si riaffaccia il dolore, perché fino a che racconti va bene, ma quando fai una domanda e poi non ti arriva mai una risposta. Forse tutto questo, Marta, serve solamente per farti capire una cosa: il lutto non è una malattia. No, il lutto non è una malattia. Da una malattia puoi guarire. Molto spesso guarisci da una malattia. Il lutto invece è una cosa incurabile. E sta a te imparare a viverlo senza lasciare che ti trascini nel baratro. Meritavi questo quarto d'ora, Marta. Lo meritavi. Non so se ti sono stato d'aiuto, non so se queste mie parole possono averti dato un po' di forza, però io sono stato veramente onorato perché mi hai fatto sentire parte integrante della tua famiglia e della tua vita, e sono certo che Nicola sia orgoglioso di te.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. Quello che facciamo in questa radio non sarebbe possibile in altre emittenti radiofoniche, ve lo dico proprio senza alcun problema. Non solo abbiamo una libertà di espressione, non solo abbiamo una totale libertà nell'affrontare gli argomenti che vogliamo, ma pensiamo anche che siano molto più importanti i valori. E se questo mio discorso che ho fatto chiaramente era rivolto.

0: Marta, ma in base ai messaggi che sono arrivati al 338 99 00 99 0, devo dire che tante altre persone che hanno perso i propri cari poi ci si sono ritrovate. E forse si perde un po' di ascolto? Probabile, perché sono il primo a pensare che ognuno ha i propri problemi, e spesso farsi carico anche dei problemi degli altri non è esattamente facile, semplice o auspicabile. Però questo è quello che ci rende proprio diversi da tutte le altre radio, no? Coltivare determinati valori, cioè di considerare l'ascoltatore come un patrimonio inestimabile. Io ho sempre detto a non riesco a trovare tutte le parole del mondo per potervi esprimere la mia gratitudine. Cioè voi, io ogni mattina, e lo dico a te che in questo momento stai ascoltando, no? Tu che la mattina accendi la radio, mi guardi dalla televisione, o come faccio io a esternarti i sensi della mia gratitudine? I più bravi si esprimono in questo modo solamente per il fatto di scegliermi. Io non vi posso scegliere, io posso fare selezioni, ma dopo comunque che mi avete scelto, dopo che avete scelto RTR 99 ti ricordi. È un po' come quando si parla di argomenti scomodi, no? Se parliamo di disabilità, molti dicono: per carità, non mi va di sentir parlare di disabilità, capito? Certo. Certo, non è che è meglio andare a vedere lo spettacolo di Maurizio Battista, no? Che affrontare il tema della disabilità, però affrontarlo come facciamo noi penso che faccia parte di quella di quei valori dei quali noi parliamo ogni giorno, dei quali ci riempiamo la bocca ogni giorno, cercando poi di far diventare realtà non solamente quella che è una intenzione. Vabbè, ieri ho voluto farmi del male e ho iniziato a guardare la partita di dei mondiali tra Messico e Sudafrica, e tante sensazioni. Intanto lo stadio Azteca di Città del Messico, che comunque per noi italiani, al di là del fatto che i più vecchi quella partita se la ricordano e i più giovani chiaramente ne hanno solamente sentito parlare, il 4-3 in semifinale di Coppa del Mondo contro la Germania. E io quella partita me la ricordo perfettamente, cioè era il 1970, avevo 7 anni, e quindi già ero appassionato di calcio, già ero stato allo stadio, mio padre mi aveva già portato allo stadio, quindi me la ricordo veramente, non dico come fosse oggi, però senza saperlo io ero davanti a questa televisione bombata in bianco e nero. Il ricordo che ho, forse chi è più informato di me potrebbe aiutarmi, io ricordo che o comunque mi sembra di ricordare che mio padre mi svegliò, forse non so adesso come, però mi ricordo che mi svegliò e mi mise a guardare la partita, inizialmente un po' assonnato, poi invece presi proprio, mi appassionai moltissimo. E quindi rivedere lo stadio, probabilmente sarà stato, sicuramente sarà stato rinnovato, però sapete che in quello stesso spazio si è giocata quella partita che per noi ha rappresentato un po' quando si parla della partita, e allora quell'Italia-Germania torna, sì, probabilmente al pari di altre, chiaramente anche le finali, i mondiali, quelle vinte, quelle perse, però quella è rimasta proprio nell'immaginario. E io ho un flash di quella partita, il gol, il pareggio del 3-3 della Germania con un Gianni Rivera che pur stando sulla linea di porta non intercettò quel pallone, non saltò a sufficienza, eppure quel pallone si sarebbe potuto respingere. Probabilmente se avesse salvato quel gol Gianni Rivera, la partita avrebbe avuto una storia diversa. E la litigata tra Gianni Rivera ed Enrico Albertosi, perché Enrico Albertosi giustamente se la prese con Gianni Rivera perché non era intervenuto, e Gianni Rivera che disse: adesso ci penso io, azione dopo gol di Gianni Rivera. Pensate il calcio come metafora della vita, no? Da un errore poi la gioia infinita, e la persona che aveva sbagliato è la persona che poi arriva a farci avere quel risultato eccezionale. Vabbè. Stavo guardando lo stadio e poi ho visto queste due formazioni, Messico e Sudafrica, e ho pensato che noi ai mondiali non ci siamo. No, mi ha messo veramente una sensazione di... Dopo 20 minuti ho cambiato. Dopo 20 minuti ho cambiato. Sono... perché poi... vedete, i mondiali di calcio, e questo lo dico anche se poi non tutti amano il calcio, non tutti sono tifosi, è un momento di grande condivisione, e le strade che a mano che si va avanti con la competizione, quando gioca l'Italia, diventano sempre più deserte, è come se le città entrassero in uno stato di torpore davanti alla televisione con gli amici, la famiglia, e il cibo buttato giù senza renderti conto neanche del sapore, la gioia, l'incazzatura, tutti insieme. Ecco, questa è una cosa bella, tutti insieme. Vedete, quando noi parliamo dei mondiali di calcio, parliamo non solo delle partite, ci ricordiamo determinati risultati, ci ricordiamo determinati momenti, ma quello che ci è restato dentro sono i momenti che abbiamo vissuto. Tutti si ricordano dove abbiamo visto le finali di Coppa del Mondo vinte, ci ricordiamo dove stavamo, ci ricordiamo chi c'era con noi, la gioia, il fatto di scendere in piazza con una bandiera, bello ragazzi, e questo ci è stato negato, ed è stato negato a noi grandi, ma soprattutto è stato negato ai ragazzi, e questo è imperdonabile. Questo è veramente imperdonabile. Il fatto che ai giovani... Oh, ragazzi, sono tre mondiali che abbiamo saltato. Tre mondiali. E ha ammesso di andare ai prossimi. Saranno passati 16 anni dall'ultima presenza dell'Italia ai mondiali. Ciò significa che ragazzi che vedranno per la prima volta i mondiali realmente all'età di 22-23 anni, perché 5, 6, 7 anni magari te ne freghi, no, dei mondiali. Quindi se arrivi dopo 16 anni significa che a 22-23 anni vedi per la prima volta la tua nazione ai mondiali, e con il massimo rispetto per Sudafrica, Messico, la Corea del Sud, col massimo rispetto. Noi storicamente di mondiali ne abbiamo 24. E quindi noi facciamo parte della storia del calcio mondiale. Ecco, questo è quello che mi ha... Ieri vedere, sapere che ci stanno delle nazionali che sono... adesso, hanno sicuramente meritato più di noi, attenzione, però... Vedete perché poi quando si parla di calcio ti nasce la rabbia? La rabbia non è tanto per non essere andati ai mondiali, fin dei conti chi se ne frega, ma il fatto che non esserci ci ha negato la possibilità di creare dei ricordi che saranno una base importante poi per il futuro. Questi noi ai giovani, ai ragazzi, non abbiamo dato la possibilità di costruire questi ricordi. Quindi il disprezzo profondo che ognuno di noi deve provare per chi gestisce il calcio in Italia è motivato. È veramente molto attento. Gli uomini che hanno gestito il calcio in Italia nel corso degli ultimi anni sono indegni, sono personaggi indegni. E guardate che nonostante il fallimento, ancora decisioni che vadano a cambiare radicalmente il sistema calcio in Italia non sono state prese. Nel frattempo in Inghilterra, nazione invece che ai mondiali ci sta, hanno vietato di esporre la bandiera britannica, perché l'esposizione della bandiera britannica, quindi croce rossa su fondo bianco, potrebbe turbare i migranti. Cioè, siamo arrivati a questa ma non so neanche se definirla ideologia woke o ideologia folle. Cioè, da quando in qua la bandiera di uno Stato può offendere qualcun altro? La bandiera di uno Stato è il simbolo di quello Stato, no? Si lotta per la bandiera. Cioè, quando tu partecipi ad una competizione, ad esempio come le Olimpiadi, tu partecipi per la tua nazione, partecipi per la nazione nella quale sei nato, per la nazione della quale, della quale parli la lingua, la nazione è il territorio che senti tuo. E quando arrivi a vincere, facciamo un esempio, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, salire sul gradino più alto del podio e ascoltare l'inno della tua nazione mentre la tua bandiera sale più in alto delle altre due, quella è arrivato secondo e quella è arrivato terzo, è una grande cosa. Cioè, non è un atto irrispettoso o riguardoso nei confronti degli altri. Alle Olimpiadi tu partecipi per la tua nazionale ed è giusto che il tuo impegno, il tuo sacrificio, anni e anni di allenamento portino a quel momento. Cioè, tu rappresenti la tua nazione, ma è da farti venire dei brividi sulla pelle grandi come funghi porcini, una cosa meravigliosa. Quando noi a Roma, lo dico a Roma perché essendo la capitale, Roma è la città dove ci sono le sedi diplomatiche di tante nazioni, e giustamente capita in tutte le nazioni, in tutte le capitali del mondo, no? E giustamente le rappresentanze diplomatiche sono protette. Cioè, tu quando varchi il confine di una sede diplomatica è come se entrassi in quello Stato, ok? E al di fuori del palazzo, del appartamento che ospita quella determinata sede diplomatica c'è la bandiera di quella determinata nazione, ma non ne siamo infastiditi. A maggior ragione se io vado a lavorare in un'altra nazione, che e quella nazione può diventare a lungo andare la mia, perché io dovrei sentirmi offeso nel vedere che gli autoctoni, cioè chi è nato in quella nazione, in occasione di una manifestazione sportiva sventola la propria bandiera? In che modo potrei essere turbato da tutto ciò? Ecco, a me sembra che quando poi si cerca di abbattere le tradizioni, quando tu tenti di recidere le radici di un qualche cosa, non garantisci la lunga vita. Facciamo l'esempio di un albero, no? Voi provate a immaginare un albero. Vi do una indicazione di massima che comunque è valida, è un po' come quello che ti dicono quanto è grande il cuore di un uomo, più o meno è grande quanto il suo pugno chiuso, ok? Più o meno. Certamente è un calcolo fatto con l'accetta, però ti dà l'idea, ok? E quando voi vedete un albero, un qualunque albero, voi vedete il tronco e poi vedete i rami, le foglie. Ecco, dovete capire che più o meno a occhio e croce, tanto è l'impatto visivo che voi avete di questo albero, tanto è l'apparato radicale, solo che è sottoterra. Quindi se questo albero è alto 10 metri e ha un'estensione di 7-8 metri di larghezza, più o meno le radici hanno quella estensione. Quindi tanto più è grande l'albero, tanto più sono grandi le radici. Ma se noi all'albero tagliamo le radici totalmente, ok? E poi lo estirpiamo e lo inseriamo in un vaso che è di un metro di diametro, quell'albero è destinato a morire. Cioè, quando tu tagli le radici, qualunque essere vivente, e può essere un albero, anche se chiaramente parlare di albero come essere vivente può sembrare strano, ma in realtà l'albero vive. Se tu tagli le radici, qualunque cosa è destinata a morire. Se ad una nazione tu tagli le proprie radici, quella nazione è destinata a morire.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A più €990 compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:51, minuti primi e qualche secondo. Dunque, c'è un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, che mi ha segnalato questa cosa, si chiama Sebastiano. Allora, Sebastiano dice: la cosa che hai raccontato è assurda. Comunque, la croce rossa su sfondo bianco, la San Croce di San Giorgio, è la bandiera dell'Inghilterra. Quella britannica è lo Union Jack, ma sono sicuro che lo sai, era giusto per dire. Comunque assurdo quel che succede nel Regno Unito, Starmer boia. Allora, devi sapere che lo Union Jack è l'unione delle varie bandiere, e quando si parla di federazioni calcistiche, c'è la federazione calcistica gallese, c'è la federazione calcistica scozzese e la federazione calcistica britannica. Ai mondiali non ci va il Regno Unito, ai mondiali ci va o l'Inghilterra o la Scozia, il Galles, l'Irlanda. Quindi ogni nazione facente parte del Regno Unito partecipa per conto suo, e quella notizia che ti ho dato riguardava proprio l'Inghilterra. Noi, per comodità, ma commettendo tra l'altro un errore, quando diciamo andiamo in Inghilterra e poi vai in Scozia, no, se vai in Scozia o in Inghilterra o in Galles, dici vado nel Regno Unito, in maniera più specifica in Inghilterra, in Scozia, nel Galles o in Irlanda. Questo è la cosa. Quindi visto che mi hai corretto e poi hai detto ma sono sicuro che lo sa, vedi, lo sapevo. Quindi quando le nazionali giocano, i tifosi di quella determinata nazionale portano la bandiera di quella determinata nazionale. Allora, scusi, solo per un piccolo chiarimento, magari qualcuno non qualcuno non era al corrente, mi ha dato la possibilità di entrare proprio nel merito. Vi ricordo che alle 8:10 ci sarà il generale Roberto Vannacci qui su RTR 99, ti ricordi? E invece volevo parlarvi di una attrice bravissima, ma veramente bravissima, che si chiama Helen Mirren. È un'attrice britannica, anche se poi è naturalizzata statunitense. Nel corso della sua lunga carriera, cioè considerate che Helen Mirren è nata nel 1945, quindi è una lunga carriera, qualche cosina l'ha vinta: un premio Oscar, 5 Golden Globe, 4 BAFTA, 5 Screen Actors Guild Award, un Critics Choice Awards, 4 Emmy, un Tony Award. Cioè, vedi, non è che ha vinto i premiucci che vengono dati alla solita cricca del circolino qui in Italia, no? La pigna secca d'argento, il culo de bronzo e cose di questo genere. Attrice di cinema, attrice di teatro, si è aggiudicata anche 2 premi per l'interpretazione femminile al Festival di Cannes. Celeberrima la sua interpretazione di Elisabetta II in The Queen. Insomma, stiamo parlando di un'attrice di altissimo livello, ma proprio brava, se non avete presente chi sia Helen Mirren, cioè se il nome, capitano a volte, soprattutto per determinate attrici o attrici straniere, attori o attrici straniere, il nome, oddio, chi è? Poi vai a digitare su Google, che io ribadisco sempre essere il santo protettore degli ignoranti, e andate subito a vedere chi è Helen Mirren. Quindi Helen, scritto con l'H, H-E-L-E-N, Helen Mirren con 2 R. Semplicissimo. Se non avete capito chi è, se non avete capito di chi si tratta, Google vi dà subito la risposta. E beh, signori, è successa una cosa che secondo me qualche problemino potrebbe causarlo, perché Helen Mirren, ripeto, attrice di livelli eccelsi, ha dichiarato: vorrei recitare in un film italiano. Porca miseria, Helen Mirren che vorrebbe recitare in un film italiano. Una cosa pazzesca, sarebbe veramente un colpaccio. E allora io ho pensato, dico, chissà, magari vorrebbe recitare in uno di questi film di registi italiani, quelli che sono magari impegnati, no? Quelli che contestano sempre la Meloni, quelli che contestano perché non ci sono più i soldi pubblici che permettono loro di giocare a fare gli attori o i registi. Cioè, capito? Dico, forse lo sapete con chi, in quale film vorrebbe recitare Helen Mirren? No, perché questa è abbastanza, in un film di Checco Zalone. Cioè, ad oggi come oggi, l'unico, possiamo dire, l'unico interprete che guadagna e fa guadagnare tanto con i suoi film. Cioè, l'unico. È quello che riesce a sbancare il botteghino e non sta lì a piangere: perché se non mi date i soldi io non posso fare l'attore, e poi ci sono le maestranze del cinema che non lavorano. Se sei una sega a fare l'attore, non puoi pensare che lo Stato, perché signori, quello allora diventa una pensione di invalidità. Cioè, voi immaginate uno che apre un negozio e vende degli oggetti di pessimo gusto a prezzo anche molto elevato. Chiaramente il negozio fallisce in poco tempo, va verso il fallimento in un ridotto lasso di tempo, e chiudendo perderebbero il posto anche le persone che lavorano all'interno del negozio. Immaginate se lui si mette lì per strada a protestare dicendo: lo Stato mi deve sovvenzionare affinché io tenga aperto il negozio, così almeno posso salvare i posti di lavoro. lavoro, ma se sei una sega come commerciante, perché lo Stato ti deve sostenere in un'attività fallimentare? E questo vale anche per il cinema. Tutti questi che parlano di cinema impegnato, tutti quelli che la cultura del cinema, signori miei, con la cultura ci mangi se è cultura. Se tu spacci per cultura dei pessimi film, e allora significa che quella non è cultura, tutto lì. E quando una come Helen Mirren ti dice vorrei recitare in un film italiano, e in maniera più specifica vorrei recitare in un film di Checco Zalone, ma quelli che come ci sono rimasti? Cioè, voi immaginate voi un Elio Germano che legge una cosa di questo genere. Immaginate, è un Elio Germano che legge una cosa di questo genere. Tornando al discorso dei mondiali, no? L'arbitro somalo che è stato rispedito indietro dall'America perché risulta avere dei contatti con i terroristi, tornato in Somalia, accolto come un eroe, e allora l'UEFA ha deciso di premiarlo e quindi farà dirigere ad Omar Artan, arbitro somalo, la finale della Supercoppa europea tra il PSG, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Quindi queste sono la Supercoppa europea verrà arbitrata da da questo somalo. Ora, con il massimo rispetto, no, per carità, non c'entra niente la Somalia, ma non è che stiamo a parlare di una corsa dei cammelli. Cioè, secondo voi un arbitro somalo che ai mondiali ci deve stare per forza, perché comunque ci deve stare una rappresentanza, ma è in grado di arbitrare una finale di Supercoppa europea tra PSG e Aston Villa? Oppure questa mi sembra una di quelle follie.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69€. E con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:03 minuti primi e qualche secondo. Il Kudri, che è il terrorista che qualche settimana fa a Modena ha tentato di mettere a segno una strage, e solo per puro caso non ci è riuscito, personaggio pericoloso, radicalizzato, un potenziale assassino che ha cercato di falciare il maggior numero di persone possibile, facendo zig zag tra la folla, ma attenzione, zig zag non per evitare i pedoni e i passanti, ma per colpirne il maggior numero possibile. Bene, dopo l'incidente è scappato con un coltello in mano e ha ferito la prima persona che ha cercato di fermarlo e ci è riuscito, e poi fortunatamente sono arrivate anche altre persone che lo hanno aiutato. Tanto per le storie strane che capitano in Italia, il primo che si è lanciato all'inseguimento di questo assassino, che non è riuscito ad uccidere, ma comunque quello era il suo intento, il primo che si è preso le coltellate è stato dimenticato, però sono stati chiaramente premiati ed omaggiati secondi, meritevoli, per carità, ci mancherebbe altro, solo che il primo che lo ha fermato era italiano, i secondi erano stranieri, e allora in Italia il racconto di certe notizie deve essere orientato in modo tale da cambiare il pensiero della gente. Vabbè, ma a parte questo, e adesso il giudice per le indagini preliminari fa partire l'iter per la perizia psichiatrica, e questo fatto secondo me un po' deve farci riflettere. Allora, è vero che in Italia, qui parliamo di giustizia, parliamo di codice penale, una persona che viene ritenuta incapace di intendere e di volere non può subire un processo per determinati reati. Se c'è un pool di periti che stabilisce l'incapacità di intendere e di volere, la persona in questione per quel determinato reato non può essere processata. Quindi c'è un'altra forma, il ricovero presso delle REMS, delle strutture specializzate, ma è una norma anche corretta, e poi nel momento stesso in cui viene utilizzata a vantaggio di chi non ne avrebbe diritto, diventa una norma scorretta, diventa una norma sbagliata. Quindi l'uso che si fa della perizia psichiatrica per determinare la improcedibilità in giudizio per un qualunque colpevole, è proprio questo il vero problema. Allora, vogliamo cambiare le cose, cioè vogliamo fare in modo che anche gli avvocati non utilizzino la richiesta della perizia psichiatrica ed eventuali perizie da parte di psichiatri compiacenti? Perché ricordiamoci che le perizie di parte, pensandoci bene, la perizia di parte non ha alcun valore. Scusate, allora io commetto un reato, ok? E a sostegno della mia tesi, e mi dichiaro non colpevole, a sostegno della mia tesi io ingaggio, pagandolo, un perito. Il perito redige una perizia in base alla quale si evince che io non sono colpevole. La cosa pazzesca è che la controparte, quindi quella che mi accusa e ritiene che io sia colpevole, ingaggia un altro perito. Quindi i due periti fanno esattamente lo stesso tipo di lavoro, solo che uno lo pago io da ragione al sottoscritto e l'altro, visto che lo paga la controparte, dà ragione a chi mi accusa. Se noi invertiamo l'ordine di questi periti, quindi se io avessi chiesto al perito della controparte di redigere una perizia e lo avessi pagato io, quel perito mi avrebbe dato ragione, e il mio perito, quello che mi ha dato ragione, se fosse stato ingaggiato dalla controparte, avrebbe dato ragione alla controparte. Cioè, capite perché le perizie non di parte non hanno alcun valore? Quindi c'è il CTU, quindi il perito nominato dal tribunale, che quindi alla fine redige una perizia che è super partes ed è quella che viene presa in esame dal tribunale stesso. Ma dobbiamo cambiare le regole. Cioè, se sei matto, perché se sei incapace di intendere di volere, per semplificare le cose, io ti dichiaro matto. Bene, io non ti processo. Bene, io non ti mando in galera. Bene. Qual è però la pena alla quale tu saresti stato condannato per quel determinato reato? La pena massima, non da A, la pena massima. 30 anni? Bene, ti fai 30 anni in un ospedale psichiatrico. Dici, ma vuoi che io creda al fatto che tu sei matto? Bene, io riconosco il fatto che tu sia matto, però invece di stare in galera, stai in un ospedale psichiatrico. Come se fosse una galera, solo che non è una galera. Puoi uscire? No. Hai diritto ad avere dei permessi premio dopo un tot di permanenza in galera? No, ci stai per 30 anni, quindi ti dichiari matto? Bene, riconosco che la tua richiesta ha delle basi valide e a quel punto, invece di stare 30 anni in una cella con i delinquenti, stai 30 anni in un ospedale psichiatrico insieme ai matti, veri o finti. Scommettete che se la legge cambiasse in questo modo sarebbero molti meno gli avvocati che chiedono una perizia psichiatrica per il proprio assistito. 2 minuti scarsi, 1:59 di pubblicità e poi torneremo in diretta con il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
1: RTR 99.
4: Ti ricordi?
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
15: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
16: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:12 minuti primi e qualche secondo. L'appuntamento col genere Roberto Vannacci è ritardato di un quarto d'ora, quindi invece che alle 8:10 alle 8:30. Quindi insomma è poca roba, ma l'appuntamento è solamente rinviato di una ventina di minuti scarsi. Ma sì, sapete che c'è? L'affronto ora questo fatto del quello che è accaduto ieri. E secondo me è una cosa gravissima da parte di un deputato del Movimento 5 Stelle, se ne è parlato tanto, e questo ha portato con sé tutta una serie di commenti e comunque prese di posizione che molti a sinistra non avrebbero mai voluto pronunciare. Questo è il deputato Grillino, che risponde al nome di Francesco Silvestri, che parlando in aula e rivolgendosi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sentite che cosa ha detto.
17: Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
0: E secondo me questa è una frase, al di là poi di quelle che possono essere state le spiegazioni, le ricostruzioni, questa è una frase oltremodo sessista, è una frase maschilista, è una frase che può andare bene in un incontro tra amici, una sera tra amici, quando si parla della bocchinara di turno, ma chiaramente in un ambito istituzionale e parlando ad una figura istituzionale come il presidente del Consiglio, una cosa di questo genere semplicemente non te la puoi permettere. E sono state molte le donne di sinistra che hanno obtorto collo, rilasciato delle dichiarazioni contro questo deputato del Movimento 5 Stelle e a difesa di Giorgia Meloni. Non avrebbero mai voluto farlo. Vedete, Giorgia Meloni è stata etichettata nel corso di questi anni in tutti i modi possibili ed immaginabili. Si va dalla carciofara, ma c'è veramente di tutto e di più, ma le hanno dato anche della bastarda, cioè le hanno stronza, le hanno detto veramente di tutto e di più, ma all'interno dell'emiciclo, quindi all'interno del Parlamento, quando si alza un deputato, comunque in rappresentanza del popolo italiano, e parla di ginocchiere. Vedete, qui non si può parlare semplicemente di genuflessione, no ragazzi, perché si intendeva quello, si poteva dire semplicemente lei non ha deciso di avere la schiena dritta, ma lei ha deciso di piegare il capo di fronte ai diktat, era indossare le ginocchiere. Indossare le ginocchiere, ragazzi, ha un significato importante. Si torna indietro alla Sala Ovale, si torna a Monica Levischi. Indossare le ginocchiere significa dire che Giorgia Meloni ha praticato una fellazio a altri potenti della terra. Chi è Francesco Silvestri? Chi è Francesco Silvestri? Perché ricordiamolo, cioè cerchiamo di capire chi è Francesco Silvestri, qual è la sua storia, di che statista parliamo, perché questo è importante da comprendere, perché sapete, quando un'offesa arriva da qualcuno di importante, l'offesa ha un peso. Quando l'offesa arriva dal poco, potrebbe essere niente, diventa tanto se pronunciata in ambito istituzionale. Quindi che cosa ha fatto nel corso della sua vita politica e non solo politica Francesco Silvestri? Nasce a Roma l'8 aprile del 1981 e prende il diploma presso l'Istituto Tecnico Commerciale Pantaleoni di Frascati. Si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Roma, ma non si laurea. Inizia a frequentare il Movimento 5 Stelle nel 2006, quando, affascinato dalla figura di Beppe Grillo, diventa uno dei promotori dei primi meetup. Amici di Beppe Grillo. Ancora non esisteva il Movimento 5 Stelle, ci vorranno tre anni prima che quella cosa prendesse forma sotto forma di partito politico. Questa è idea di marketing di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. In quegli anni lui aiutò nella raccolta delle firme per il referendum abrogativo sul Lodo Alfano, poi nel 2012 ha coordinato e curato l'ufficio stampa e la comunicazione del Movimento 5 Stelle a Roma in vista delle elezioni politiche e le regioni del Lazio nel 2013. Si candidò anche al Consiglio Comunale di Roma nel 2013 a sostegno del candidato sindaco Marcello De Vito, ma non venne eletto. Poi si è ricandidato all'università del 2016, è diventato assistente parlamentare di un senatore grillino, Giovanni Endrizzi. Poi fu promotore del comitato per la raccolta firme per referendum contro l'euro. Aiutò Virginia Raggi anche a diventare sindaco nel 2016 e due anni dopo, come premio, venne eletto alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lazio 1 all'interno del collegio plurinominale Lazio 103. E attualmente, nell'attuale legislatura, ricopre diversi ruoli, quale componente della Commissione Affari Costituzionali e di quella del Lavoro Pubblico e Privato, vice e poi capogruppo reggente parlamentare e tesoriere del partito. E vabbè, quindi questo è Francesco Silvestri, quindi non è che stiamo parlando proprio di una figura di primissimo piano, cioè non parlo tanto del titolo di studio, quello a fine a se stesso, quando parlo proprio come esperienza politica. Certo che poi tutto si aspettava Francesco Silvestri piuttosto che che ricevere una risposta di questo tipo da parte di Giorgia Meloni. Il problema qual è? Il problema è che finora noi siamo stati abituati ad avere come presidenti del Consiglio delle persone che, non essendo venute dal basso, quindi non avendo lottato con i denti per ottenere ciò che poi hanno ottenuto, molto spesso certe divagazioni istituzionali venivano tollerate. A Giorgia Meloni si può dire di tutto, che piaccia o meno. Sentivo Concita Gregorio che diceva: signori, la verità è che Giorgia Meloni è una leader, cosa che nel centrosinistra non c'è. Cioè il fatto che Giorgia Meloni abbia raggiunto quel ruolo e quella statura politica è sicuramente merito della sua capacità, poi al di là delle idee che chiaramente a sinistra non possono accettare. Ma quando dicevo che Giorgia Meloni è l'unica vera grande statista che abbiamo in Italia ed una delle poche persone che fanno politica che possono fregiarsi del titolo di statista al mondo, e ripeto, al mondo, signori, se tu pensi di sferrare un gancio da pugile dilettante alle prime armi ad un peso massimo, pure il campione del mondo, il rischio è quello che ti mischino i connotati, ed è quello che è successo. Il povero Francesco Silvestri ieri, dopo questa sua performance, ha ricevuto una risposta, e Francesco Silvestri non è stato semplicemente annientato, è stato umiliato. Vi faccio sentire la risposta di Giorgia Meloni.
18: Voglio rivolgermi, sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente, mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
0: E che io vuoi dire? Cioè, quando ti arrivano in faccia una serie di pugni che prima ancora di mandarti al tappeto continuano ad arrivare come una gragnola uno dopo l'altro. Ma qua non c'è asciugamano da parte dei secondi che ti può salvare, perché Giorgia Meloni ha urlato con quel modo verace, vero, sincero, onesto. Ha urlato in faccia alla sinistra quella che è la sconfitta per sempre. Vedete, ci sono delle sconfitte, no? Che poi comunque vengono cancellate dai vari cicli. Tornando a parlare in ambito calcistico, no? Tu puoi anche fare un campionato pessimo, essere retrocesso, e la tua squadra può versare in condizioni pietose, poi a distanza di 3 anni risorgi e vinci qualche cosa di importante. Ecco, quel momento della sconfitta, quel momento della retrocessione, lo dimentichi, cioè non c'è più. Sì, fa parte della storia, ma non c'è più. Ci sono le sconfitte che restano per sempre. Cioè, il fatto che la sinistra, perché quello che ha detto Giorgia Meloni, notate bene, è particolarmente importante. Giorgia Meloni ha detto: quello che voi non riuscite ad accettare, che l'Italia ha espresso la figura di un presidente del Consiglio donna, e questo è accaduto ad una donna di destra. Voi in tantissimi anni, durante i quali avete avuto responsabilità politiche importanti anche di governo, non siete mai riusciti, nonostante le vostre battaglie a parole bla bla bla, e aggiungo bla bla bla, e ripropongo bla bla bla, non siete mai riusciti a proporre il nome credibile di una donna capace. Avete spacciato come donne credibili brave persone, ma che non avevano la statura per ricoprire quel ruolo. Io non dovrei ricordarvi, parlo dell'onorevole Boldrini, perché è stata tirata in ballo da Giorgia Meloni. Vi ricordate quando Laura Boldrini divenne presidente della Camera? Però, pur essendo un ruolo importante, è infinitamente meno importante di quello del presidente del Consiglio, no? Quindi la sinistra, anche nel momento stesso in cui ha presentato figure che dovevano essere il top, si è resa conto, la sinistra stessa, che quelle figure non avevano la caratura specifica per poter ricoprire quel ruolo. E quindi, quando si è parlato di donne, le lotte per la parità dei diritti, poi ad un colpo arriva questa, come la vogliamo chiamare? Utilizziamo i termini che sta utilizzato la sinistra a vario titolo, chiamatela come vi pare, ne prendo uno. Arriva sta carciofara della Garbatella, che piano piano, con il suo partitino, cresce, arriva ad essere il primo partito italiano e diventa presidente del Consiglio. Questa, ragazzi, non gli passa più alla sinistra. Cioè, questa alla sinistra non gli passa più. Guarda, siamo a Roma e parlo un gergo calcistico che comunque a Roma si capisce, anche se poi queste sono beghe, calcisticamente parlando, da raccordo anulare. Chi ci ascolta da Milano, insomma, magari lo capisce meno. Il 26 maggio di 10 anni fa, se non erro, c'è stata una finale di Coppa Italia tra Lazio e Roma. La Lazio ha vinto e si è portata a casa la Coppa Italia. Ora è una biga interna a raccordo anulare, no, però è chiaro che a livello di supremazia cittadina, a livello di cosa, questo ha significato tanto. Cioè, quel 26 maggio vale tantissimo per i laziali, e per quanto sminuito, ma vale tantissimo anche per i romanisti. Però un domani che la Roma, i laziali possono toccare quello che vogliono. La Roma l'anno prossimo sta in Champions League. La Roma vince la Champions League. Ok? Ipotesi. Laziali, toccatevi, fate quello che vi pare, così. La Roma vince la Champions League. Secondo voi, se la Roma vince la Champions League, un tifoso romanista vince la Champions League e si sente dire da un laziale: sì, ma il 26 maggio avevamo alzato la coppa in faccia, il romanista ride. Credo, perché è una sconfitta che fa male, ma è una sconfitta.

0: magari avessimo una Giorgia Meloni, ma pubblicamente sono costretti ad insultare come carciofara una che li ha umiliati. E pensate quanto l'umiliazione possa essere ancora più grande, considerando che loro stessi sono stati umiliati da una persona che considerano poco. Quindi significa che tra le loro fila non c'era una donna che potesse valere più della carciofara.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
15: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
14: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
15: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
14: In che senso?
15: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
14: Sconti fino al 50%!

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99 ti ricordi.
5: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8.33, minuti primi e qualche secondo. Il generale Roberto Vannacci è in una riunione in questo momento così, quindi mi ha detto riproviamo alle 8.50, quindi d'altra parte i momenti questi sono veramente topici e quindi attendiamo, riproveremo a chiamarlo alle 8.50. Sempre è stato puntualissimo il generale Roberto Vannacci, oggi c'è stata questa riunione proprio di carattere di emergenza. D'altra parte stanno capitando tante cose a livello politico e mi sembra giusto che ci siano anche delle priorità. Riproviamo alle 8.50, subito la fascia pubblicitaria alle 8.50, proviamo a chiamare il generale Roberto Vannacci. Nel frattempo ricordo sempre il numero per inviare i messaggi, al 338 99 00 99 0. Sorrido leggendo alcune cose, per esempio c'è uno che mi dice da Laziale ti ringrazio per aver ricordato il 26 maggio la coppa in faccia ai romanisti, e poi c'è anche ah no, questo era un altro messaggio di una

0: Pensavo fosse romanista, invece Laziale dice: Luca, non mi è piaciuto l'esempio. La Roma che vince la Champions sarebbe una catastrofe. Comprendo perfettamente perché io devo dire che quando l'Inter ha giocato le ultime due finali di Champions, quella con il Manchester City e che ha perso 1-0, quella con il PSG e che ha perso 5-0, devo dire la verità, cioè se l'Inter avesse vinto la Champions League per me sarebbe stato veramente molto molto duro da digerire. Comunque sono onesto in questo, no? Calcisticamente, sportivamente parlando, io ancora all'ultimo minuto della partita con il Manchester City, quando Lukaku si è mangiato il gol, credo fosse il 91esimo, 92esimo, così, con il portiere che ha fatto quel mezzo miracolo, io ci ho lasciato almeno un quinquennio di vita. Quindi capisco perfettamente che per i laziali immaginare che la Roma possa arrivare a vincere la Champions League sarebbe una catastrofe. Ma il mio era solamente l'esempio per dire che ci sono delle vittorie e delle sconfitte, che soprattutto sconfitte, che si dimenticano e che si possono cancellare con delle vittorie molto più importanti. Questa no, questa la sinistra ce l'ha proprio porta in lutto a vita, perché... Dunque io mi sono un po' informato sulla vicenda invece di Luis da Silva, la vicenda della povera Perina Pagnanelli. Intanto non è che io nutra grande interesse per certi fatti di cronaca che sono diventati, come posso dire, quasi una soap opera, no? Ma guarda, è quello che sta accadendo anche con la vicenda di Carlasco, quello che è accaduto con la vicenda di Erba. Quando un fatto di cronaca nera diventa poi spettacolo. Ormai ci sono dei personaggi che interpretano i ruoli all'interno di varie sceneggiature. Non parlo chiaramente di qualità delle persone, professionalità, no, cioè, l'avete visto tutti quanti, no? Personaggi che li senti parlare di Erba, poi li senti parlare di Carlasco, adesso li senti parlare di Rimini, c'è la criminologa, c'è quella, poi ogni tanto invitano anche Selvaggia Lucarelli, che si sbaglia, no? A volte sta lì e commenta, magari fa una cosa, non è il Grande Fratello, magari alza una paletta dando il voto, diciamo, non devi dare il voto perché stanno parlando di un'altra cosa, quindi è un po' diventato uno spettacolo, no? Sta cosa, quindi quando è, secondo me dovrebbero parlare soprattutto i tribunali, secondo me. Però insomma, la vicenda di Luis da Silva, che è successo, o meglio, allora, la storia è questa. Premetto, Luis da Silva, quindi questo senegalese, è stato assolto in primo grado, quindi per la giustizia italiana risulta essere innocente, ok? Quindi partiamo da questa base, ok? Quindi possono esserci, per carità, gli innocentisti e i colpevolisti, ma questo vale anche per la vicenda di Olindo e Rosa, per dire, no? Per la magistratura italiana, quindi per lo Stato italiano, sono colpevoli, sono definitivamente colpevoli. Poi le sentenze si rispettano, quindi se uno oggi mi chiedesse: ma Olindo e Rosa come sono? Io sarei costretto a dire: sono i colpevoli della strage di Erba. Se tu mi chiedi: ma secondo te? Secondo me, ma il mio parere conta zero, per me non c'entrano niente, per me sono innocenti, ma il mio parere non conta, sono colpevoli. La stessa cosa vale per la vicenda di Carlasco, il colpevole è Alberto Stasi, stop. Poi tu puoi chiedere in privato: ma secondo te? Io fino a un po' di tempo pensavo di essere convinto, ritenevo di essere convinto della colpevolezza di Alberto Stasi. Oggi non sono né innocentista né colpevolista, sono dubbioso. Mi chiedo, per la giustizia italiana e quindi per tutti, Alberto Stasi è il colpevole. Dice: ma tu personalmente, boh, capito, cose di questo genere. Luis da Silva, quindi la storia qual è? Luis da Silva è sposato con una donna e abita in un piccolo condominio alla periferia di Rimini. In questo condominio ci abita anche un'altra donna con il marito, e in un altro appartamento ci abita la mamma di questo signore, che di conseguenza è la suocera della moglie del figlio, ok? E Luis da Silva ha una storia con questa signora. L'accusa, poi Pierina Pagnanelli viene trovata morta. L'accusa dice che Luis da Silva ha ucciso questa donna, suocera della donna con la quale aveva una storia, perché aveva scoperto questa tresca e avrebbe potuto rivelare il tutto al figlio. Questo era l'impianto dell'accusa. Comunque, in primo grado, è risultato essere innocente, non ha commesso il fatto, quindi finito lì. Però, allora, una considerazione. Allora, questo tizio, questo Luis da Silva, in Senegal ha una moglie e due figli. Poi è venuto in Italia e si è risposato, tant'è vero che quando è stato dichiarato innocente ha detto: ringrazio le mie mogli. Allora, la prima considerazione che ho fatto io è: ma scusa un attimo, ma è possibile ringraziare due mogli? La dichiarazione proprio virgolettata è questa: ringrazio le mie mogli perché, se ho avuto pazienza, è stato grazie a loro. Ma scusate, ma in Italia così è, non? La poligamia è legale? No, perché fino a prova contraria la poligamia è reato. Quindi lui ringrazia le sue due mogli. Riguardo alla storia con l'altra tizia, lei totalmente persa, l'ha detto più volte, ha riferito è stata solo una questione di sesso, ed effettivamente ci sono i vari scontri dove loro appena potevano si scorticavano nel garage di casa, e poi hanno annunciato: ho anche tante altre amanti, cioè mica ho solamente quella, altre tante amanti e tante storie di sesso. Allora io cioè, faccio allora, va bene, allora ci possono essere dei canoni di bellezza molto personali, e possono esserci anche dei canoni di bellezza, definiamolo così, etnici. Ad esempio, ciò che è bello per un finlandese non è detto che sia bello anche per un africano. In linea di massima, in Africa le donne sono più morbide, sono più all'africano piace la carne, ok? E lo scrocchiazeppi all'africano non piace. Cioè, uno come Chiara Ferragni potrebbe girare tranquillamente in Africa e non se la filerebbero più di tanto, capito? Porti Big Mama in Africa, ragazzi, lì non sa chi dai resti, capito? Quindi piacciono. Allora, questo da Silva, che tutti dicono è bellissimo, io sono eterosessuale, ammetto, sono eterosessuale, quindi non, però pur da eterosessuale io vedo un ragazzo, vedo un uomo e posso dire: questo è un bel ragazzo, questo è un bell'uomo, e poco importa il fatto che sia bianco o nero, la bellezza è bellezza, no? Ma sto Luis da Silva, ma solo io lo vedo bruttino? Cioè, lasciamo perdere la cosa, le treccine, cioè, il caftano, però lo dico alle donne: ma lo ritenete bello? O ha delle doti nascoste, delle grandi, grandissime doti nascoste, perché altrimenti io non è che lo veda poi bellissimo. Ma vorrei dire a Luis da Silva: va bene tutto, ma possiamo dire che in questa storia, cioè, se è così bello, la moglie l'avete vista? Che è una bellissima donna e gradevolissima donna, diciamo che non rientra nei parametri, però io non sono, quindi non l'amante l'avete vista? Non so perché in questa storia diciamo che c'è una componente riguardo al fascino femminile che io ho visto. Vabbè, era solamente per dire se anche voi avete avuto la stessa mia impressione, no? Vedendo la moglie e l'amante, ma non è solamente solo così, è una mia curiosità se anche voi avete fatto un pensiero su quanto diciamo in questa storia ci possono essere mille dubbi. L'unico dubbio che non mi viene, insomma, che non ho, è quello legato alla, è quello legato all'avvenenza. Vabbè. E questi sono matti, ragazzi. Questi sono matti. Allora, al Colosseo, una coppia di turisti cinesi è stata derubata del proprio telefonino. Strano, veramente strano. E che cosa hanno fatto? Siccome avevano attiva un'applicazione, tramite il telefonino della, non so se il telefonino l'abbiano rubato all'uomo o alla donna, ma tramite, metti che l'hanno rubato alla donna, tramite il telefonino dell'uomo loro hanno cominciato a seguire il GPS, a tracciare il proprio telefonino, e da soli sono arrivati al quarticciolo e hanno iniziato a cercare il telefonino e sono entrati in contatto con un marocchino, il quale ha chiesto un soldi per far riavere loro il telefonino. Ma tra l'altro non solo il telefonino, ma avendo rubato, dentro al telefonino c'erano anche, sapete, nella cover del telefonino dentro c'erano i documenti di identità, e quindi questo tizio ha provato la tecnica del cavallo di ritorno, cioè, come dire, spesso capita una cosa di questo genere, molto spesso capita una cosa di questo genere, molto più di quanto voi possiate pensare. Solo che la coppia di cinesi chiaramente non si è fatta fregare, è arrivata la polizia e hanno messo dentro sto marocchino che ha chiesto dei soldi. Però grandi i cinesi, da soli, senza avvertire nessuno, hanno preso l'autobus o il taxi, insomma, e sono arrivati da soli al quarticciolo. Oh, porca miseria, cioè voi immaginate, no? Mettetevi nei panni di due turisti che vengono derubati in una grande capitale europea, no? Madrid, derubati del telefonino, però potete rintracciarlo e vedete che il telefonino sta in un quartiere che è Vallecas, che può essere un quartiere, diciamo, più o meno equiparabile al quarticciolo. Ma io sinceramente da solo a Vallecas magari ci andrei per farci un giro, per vedere lo stadio del Rayo Vallecano, per vedere l'ambiente, ma de giorno, e sicuramente non andrei alla ricerca del telefono che mi hanno rubato. Coppia di cinesi tosti, questi tostissimi. Comunque, stavo dicendo della tecnica del cavallo di ritorno, a Roma particolarmente in voga, funziona in questo modo e si attiva dopo il classico strappo del telefonino. Quindi qualcuno ti strappa il telefonino e dopodiché nei primi minuti non sai che fare, si avvicina qualcuno e ti dice: guarda, io so chi te l'ha preso, è un delinquente, ma io so che con 200 euro il telefonino te lo ridà. E tu a quel punto tratti, generalmente un telefonino rubato rientra in possesso del derubato con una somma fra i 100 e i 150 euro. Vi racconto una cosa di questo genere perché il numero dei furti di telefonino è in nettissimo aumento, ma le denunce non sono tanti quanti i furti. Una tattica di questo genere è operativa anche a Londra. Infatti, se vi dovesse evitare di andare a Londra, ricordatevi sempre: il turista sta lì col telefonino, ve lo strappano, ma ne strappano a centinaia e centinaia al giorno, centinaia e centinaia di cellulari strappati da parte di questi ragazzi, tra l'altro velocissimi, che girano con queste bici elettriche che sono state modificate e sono agilissimi, bravissimi, grande equilibrio, scappano e nell'arco di 3 secondi spariscono alla tua vista. Quindi infatti ogni volta che qualcuno va a Londra dico: mi raccomando, telefonino utilizzatelo mai dalla parte della strada, se lo dovete utilizzare fate in modo che mettetevi contro il muro. Se state in metropolitana non utilizzate il telefonino a ridosso delle porte di accesso ai vagoni, perché quando si chiudono quello che sta fuori ve lo toglie e voi rimanete lì come dei bitorzoli, porca miseria. Ogni tanto qualche scivolata sul marchigiano mi capita.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
6: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. Restiamo in attesa dell'intervento del generale Roberto Vannacci. Bisogna chiaramente avere pazienza, come dicevo prima, signori, quando ci sono momenti legati alla politica italiana così importanti ci sono delle priorità e ci mancherebbe altro. Cioè, Roberto Vannacci è sempre stato puntuale con noi, quindi se c'è una emergenza attendiamo e riproviamo tra una 10 minuti, un quarto d'ora circa, in modo da poter sentire dalla sua viva voce quello che sta accadendo proprio non solo a Futuro Nazionale, ma sta accadendo a livello di maggioranza, opposizione e quant'altro. Credo sarà interessante ascoltarlo. Quindi rimanete qui con noi. Prima però volevo raccontarvi di questa vicenda. È stata condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino. Cinzia D'Alpino, forse ve la ricorderete, è la titolare di uno stabilimento balneare di Viareggio, a 67 anni, che è stata accusata dell'omicidio volontario di Nurreddin Mezgui, un marocchino senza fissa dimora, 47 anni, pieno zeppo di precedenti penali. Nella notte fra il 7 e l'8 settembre del 2024, l'uomo l'aveva rapinata della borsa mentre lei stava salendo in auto. La donna aveva deciso di inseguirlo con la macchina e una volta identificato l'aveva investito due volte, uccidendolo e poi lasciando lì il suo corpo. Le immagini che voi le avete viste tutti quanti, no? Si vede questo tizio che scappa con la borsa, arriva la donna con il SUV e lui scappava a ridosso del muro, lei arriva con il SUV, boom, e lo schiaccia contro il muro, poi fa retromarcia e lo schiaccia ancora e l'uomo è morto. Ieri c'è sentenza di primo grado. Alla signora Cinzia D'Alpino sono state concesse le attenuanti generiche ed è caduta l'aggravante della crudeltà. La signora ha ascoltato la sentenza in aula, in silenzio, senza mostrare reazioni, accompagnata dalla figlia. La Corte ha stabilito che per il momento la donna resterà ai domiciliari. La sentenza è arrivata a Lucca, in tribunale, e al termine di una camera di consiglio durata alcune ore, che era iniziata alle 10 mattina, dopo la decisione del pubblico ministero di rinunciare alla replica finale. Durante la precedente udienza l'accusa aveva chiesto l'ergastolo, la difesa invece l'eccesso colposo di legittima difesa o in subordine l'eccesso preterintenzionale. Allora, ricordiamo un po' che quello che avvenne a Viareggio, un vero e proprio caso mediatico nazionale, per giorni si parlò di questo, l'opinione pubblica come al solito divisa in due, dopo le immagini che erano state riprese da una videocamera una telecamera di videosorveglianza e si vede perfettamente il SUV salire sul marciapiede per colpire l'uomo. L'uomo conosciuto a Viareggio, senza fissa dimora, 47 anni, viveva di espedienti e furti, non di in mezzo qui. Quello che ha colpito molto è stato, oltre al fatto che la signora sia andata deliberatamente addosso a questo tizio schiacciandolo contro il muro, ma anche il fatto che non si sia preoccupata, al di là dell'uomo, anche del fatto che comunque andare contro il muro abbia voluto dire danni alla carrozzeria. Può sembrare, allora, qualcuno potrebbe dire, scusa Lu, ma sta ammazzando una persona, te stai a preoccupare dei danni alla carrozzeria? No, è per farvi capire che secondo me in quel momento la donna, che ha commesso chiaramente un reato, non era lucida. Cioè, quando tu pensi che vuoi farti giustizia da sola e la giustizia porta anche a dei danni importanti alla carrozzeria dell'auto tua che stai guidando, significa che in quel momento non sei lucida. Ma è un ragionamento per farvi capire quello che stava passando in quel momento la signora. Erano stati resi noti durante la precedente udienza anche gli esiti della perizia psichiatrica che era stata disposta dalla corte d'assise, ma perizia che aveva escluso vizi di mente al momento dell'accaduto. Perché faccio notare questo? Perché comunque sia, una persona che si comporta in quel modo chiaramente non è lucida. Non sto sminuendo il reato, attenzione, la morte del tizio. Io vi sto cercando di farvi ragionare in altro modo. L'avvocato della difesa ha detto che si aspettava una soluzione diversa, sia sul piano della qualificazione giuridica, sia sul piano dell'entità della pena. Presenteranno appello. Ha detto che la donna comunque pentita, ha provato rimorso, ha chiesto scusa per quello che ha fatto. Ci sono i familiari dell'uomo che chiaramente puntano ad un risarcimento importante, perché il risarcimento importante, una volta accettato, potrà avviare il percorso della giustizia riparativa. Quindi è importante questo, cioè quantificare la morte dell'uomo, quantificare i soldi che verranno dati alla famiglia dell'uomo. Le dichiarazioni della donna sono quelle che tutti quanti conosciamo. Giunta all'auto, distante circa 50 metri dal locale in cui ho passato la serata, ho appoggiato la borsetta sul sedile del passeggero e mentre chiudevo l'ombrello è spuntato quest'uomo che mi è venuto addosso. In un attimo ho visto la fine, pensando che mi avrebbe fatto del male. A quel punto l'imprenditrice ha raccontato di aver deciso, presa dal panico, di seguire Mezzuqui. Nella borsa avevo tutto: i documenti, l'orologio, un bigliettino con tutte le password di conti bancari e altri importanti accessi. Non volevo che quell'uomo potesse entrarne in possesso. Quindi l'uomo inizia a scappare in direzione mare e pochi attimi dopo Delpino lo inquadra e lo raggiunge. Con l'auto sono andata verso di lui in direzione marciapiede. Non volevo ucciderlo, ma solo farlo cadere per bloccarlo. Non mi sono neppure resa conto di averlo colpito. Poi, dopo la prima manovra, mi è sembrato che si stesse rialzando. Non credevo di averlo ucciso. Ora, sia chiaro, non è che si poteva pensare che la signora avrebbe potuto essere assolta, no? Vedi, il reato ci sta. Tu schiacci una persona contro il muro, poi fai marcia indietro e finisci il lavoro. Chiaramente non è che si poteva pensare ad una soluzione. Però domanda che mi faccio, attenzione, questa è una domanda che mi faccio. Probabilmente questa donna è stata in quel momento animata da una rabbia difficile da gestire, nel senso che questa donna credo che in quel momento abbia completamente perso la lucidità. Non deve, queste mie parole non devono essere lette come un una scusante, ma come una chiave di lettura di ciò che è avvenuto. La signora Cinzia D'Alpino non è una killer, non è un'assassina di professione, non è una assetata di sangue. Possiamo quasi classificare questa cosa come un delitto d'impeto, quindi questa voglia di farti giustizia da sola. Il fatto di aver avuto paura, immagino che per una donna di sera senti spingerti da un uomo nel buio, la paura di poter essere violentata, subire violenza, essere picchiata, che ne so. C'è un momento in cui la rabbia ti annebbia la mente, no? È il momento in cui tu finisci di ragionare attraverso la logica, ok? Quindi ti fai portare solo ed unicamente dall'istinto. Allora mi chiedo, la perizia psichiatrica ha determinato, perizia psichiatrica non di parte, ha determinato il fatto che la donna al momento fosse in grado di intendere, di volere, e io di questo non ne sono certo. Cioè, di questo non ne sono certo. Cioè, la cosa strana, facendo due cose, portando due argomenti diversi, due situazioni diverse. Allora, per il Cudri, che a Modena ha falciato tutti, si chiede la perizia psichiatrica. Per la signora Delpino, che ha reagito in quel modo, sconsiderato, sia chiaro, ad un furto, la perizia psichiatrica ha stabilito che in realtà fosse completamente lucida. 18 anni, vedremo come andrà l'appello, anche se poi la situazione, signori, verterà sul risarcimento. Se i familiari dell'uomo ucciso riceveranno una somma importante, a loro il fatto che la Delpino vada in galera o meno gliene può fregare di meno.
1: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: RTR 99.
17: Ti ricordi?

0: TR99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9-8 minuti primi e qualche secondo. Mi fa notare una cosa, cioè la signora Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di galera. Anche Cabobo, che aveva ucciso tre persone appicconate, innocenti, senza che gli avessero fatto nulla, è stato condannato a 18 anni di galera. No, ma sapete, quando si parla di giustizia, noi dobbiamo sempre fare un confronto tra quella che è la giustizia ufficiale e quella che è la giustizia che noi riteniamo tale. Cioè, pensate che le due cose possono essere messe sullo stesso livello? E io qualche dubbio ce l'ho. Allora, noi oggi parliamo di quello che è avvenuto in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, a Belfast, e quindi il fatto che in Irlanda la gente abbia iniziato a ribellarsi, interi quartieri che sono stati messi a ferro e fuoco. C'è da chiederci una cosa, no? Cosa sta cambiando nel mondo anglosassone? Perché poi cerchiamo di fare anche una disamina a livello sociale, ok? Dunque, io in questo momento parlo di Regno Unito, ok? Diciamo che al pari di altri e a differenza di molti altri, il Regno Unito, avendo sempre avuto dei possedimenti oltre manica, è riuscita a stabilire questa naturale connessione anche con realtà e culture molto diverse. Cioè, fino a un po' di anni fa, una delle cose che colpiva andando a Londra, era vedere l'enorme numero di cittadini indiani che lavoravano con il loro classico turbante. Quindi noi italiani faceva un po' effetto, no? Tu trovavi il poliziotto con la divisa da poliziotto e invece che il cappello da poliziotto il turbante. Arrivavi all'aeroporto dove c'era il personale aeroportuale con la divisa e il turbante in testa. Ma questo era frutto della politica coloniale, quindi l'India, colonia britannica, quindi c'è stato questo naturale travaso dei cittadini inglesi, comunque del Commonwealth, che passavano dall'India all'Inghilterra, e non c'erano mai state tensioni di alcun genere. Nel senso, andare a Londra equivaleva a vedere veramente una città cosmopolita, multirazziale, dove convivevano fianco a fianco culture totalmente diverse, ma che poi si ritrovavano in quello che era l'English style, cioè il modo di vita inglese. Poi è successo qualche cosa nel corso degli ultimi 20 anni, ma anche meno, 10 anni. Cioè, c'è stato questo enorme travaso da zone del mondo che sono arrivate in Inghilterra non per vivere da inglesi, ma per abbattere lo stile di vita inglese. E lì sono nati i conflitti. Cioè, è inutile, io ho letto per esempio una dichiarazione di Ilaria Salis che ha detto, io vi leggo quello che ha scritto lei: dopo il brutale ferimento di un cittadino nordirlandese da parte di un rifugiato politico proveniente dal Sudan, l'estrema destra ha soffiato sul fuoco della paura e dell'odio, trasformando la giusta indignazione in un pogrom che ormai dura da 3 notti. Queste scene che pensavamo appartenessero ad altre epoche, case assaltate, famiglie costrette a fuggire mentre le proprie abitazioni venivano incendiate, persone innocenti prese di mira per la sola colpa di essere straniere o non bianche. La responsabilità di quell'orribile gesto appartiene solo a chi lo ha compiuto. Non può essere estesa ad un intero gruppo sociale che peraltro non gode di alcun privilegio strutturale né esercita alcuna forma di oppressione sugli altri, semmai accade il contrario. Gli stranieri, i migranti, le persone razzializzate sono persone, non una categoria astratta. Può sembrare banale ricordarlo, ma evidentemente ce n'è bisogno, non tra loro, ma tra noi. Ci sono persone per bene e pezzi di merda, persone generose e persone meschine, persone che sbagliano e persone che no. Ora trasciamo l'italiano. Per questo la caccia allo straniero, in quanto straniero, è qualcosa di profondamente sbagliato, vile e ripugnante, qualcosa di veramente inaccettabile. Quello che sta accadendo a Belfast è una pagina nera, nerissima, non solo per l'Irlanda del Nord, ma per l'Europa intera. Il livello dello scontro e della disumanizzazione favorito dalle fantasie fasciste della remigrazione, dall'ipersfruttamento del lavoro, dalle guerre culturali e dalla sistematica costruzione di capri espiatori ha ormai raggiunto un punto che fino a poche fa sarebbe sembrato impensabile. L'indignazione a questo schifo è una reazione sana, ma non basta più. Dobbiamo organizzarci, costruire reti di solidarietà e difenderci insieme da chi viene colpito dall'odio razzista. Noi, antifasciste, saremo sempre dalla parte di una società aperta, plurale e democratica. E questo è il pensiero di Ilaria Salis. Ma io mi sono chiesto, le immagini le abbiamo viste tutte quante, no? Quindi questo rifugiato politico dal Sudan che senza motivo atterra un cittadino nordirlandese, gli cava un occhio e poi tenta di decapitarlo. Solamente l'arrivo di altre persone ha evitato che questa persona aggredita morisse. Ma noi ci dimentichiamo sempre di dire una cosa. A volte certi fatti, per quanto orripilanti, sono solamente la goccia che fa traboccare il vaso. Cioè, quello che io mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo, ed è forse la domanda più importante, siamo convinti che l'imposizione di nuovi stili di vita che dimostrano di non adattarsi a quegli stili di vita della nazione che li sta ospitando siano ben accetti da tutti, e soprattutto siamo convinti che questi diversi stili di vita siano compatibili?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99.
10: Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:22 minuti primi e qualche secondo. C'è questo messaggio che è arrivato al 338 99 00 99 0, che non sono riuscito a capire, nel senso a volte cioè, mi resta il dubbio magari di aver compreso una cosa che è l'esatto composto rispetto a quello che invece voi volete comunicarmi. Comunque questo è il nostro ascoltatore, non so, dice: e se invece non è quello che mi volete offrire, è quello che voglio, e se voglio tutto per non lasciarvi niente, provate con le vostre divisioni a... Boh, sai, io penso una cosa, perché poi qui non si tratta di essere di destra, di sinistra, si tratta di essere obiettivi, onesti, no? soprattutto con se stessi. Qui non possiamo pensare di risolvere il problema semplicemente dando la colpa a determinati gruppi etnici, no? Ma io credo che un segnale vada dato, e questo va dato, e questo segnale poi deve riguardare anche il comportamento, no? delle persone, di un certo nucleo di persone. Io faccio spesso l'esempio dei polacchi, ok? Allora, i polacchi sono un popolo dell'est, ok? Grande storia, grande tradizione, possiamo dirlo, grande coraggio. E io non so se siete stati in Polonia prima e siete tornati in Polonia ora. A me è capitato di andare varie volte in Polonia e devo dire che sono rimasto favorevolmente colpito da come vivono in Polonia, dall'assenso di sicurezza, dal rispetto che i polacchi hanno per le proprie città, per i propri monumenti. Cioè, quando tu arrivi, dico Varsavia, ma ci sono tante città in Polonia che meritano di essere visitate, sono bellissime, ma anche Cracovia, Poznan, ci sono veramente Stettino, Danzica, sono città splendide, ok, poco conosciute dal turismo internazionale, ma città che secondo me meritano di essere visitate. Poi io non conosco, devo dire, proprio tutta la Polonia, anche nelle zone più rurali, però io vi dico che la Polonia oggi, se proprio dovessi essere costretto a trasferirmi dall'Italia, diventerebbe una delle possibilità. Certo, devi pagare dazio al clima, questo non è che ci sia un clima particolarmente attrattivo, no? Per noi che siamo più mediterranei, però è questo, poi questa sensazione, i polacchi che sono presenti all'estero, adesso parlo in Italia ma lo stesso vale anche per l'Inghilterra, conosco bene, ragazzi, il tasso di criminalità tra i polacchi è bassissimo, è molto più basso il tasso di criminalità tra i polacchi che non tra gli italiani. Cioè, noi italiani commettiamo reati in numero maggiore, in percentuale maggiore rispetto ai polacchi. Se io vi chiedo ora, in questo istante, facendo un piccolissimo sondaggio con voi che siete all'ascolto, ok, piccolissimo sondaggio, cioè vi prego di partecipare, ok? Un sondaggio che dura un minuto, poi ne facciamo anche altri, però questo mi preme particolarmente. La percezione che avete, la sensazione voi che avete, ok, nei confronti dei polacchi presenti in Italia, è positiva o negativa? Me lo fate sapere 338 99 00 99 0. È un minuto a partire da ora, un minuto. Io vi chiedo solo la percezione, quindi per cose che sentite o sensazioni per cose che avete provato nei riguardi della comunità polacca presente
in Italia a Roma è positiva o negativa? 338 99 00 99 0. E abbiamo ancora 40 secondi e i messaggi che stanno arrivando in larghissima parte, ma proprio con una percentuale che possiamo definire del 99%, è sicuramente positiva. C'è anche una persona che ha detto percezione neutra, un'altra che ha detto percezione negativa, però ecco, cioè questa è un'altra negativa, siamo arrivati a due, ma continua ad arrivare, sono centinaia i messaggi, percezione positiva. Fermi qua, basta con i messaggi, basta, ok? Quindi impatto, 99% di persone che reputano i polacchi come una comunità che dà sensazioni positive, ok? Poi certo, ragazzi, anche tra di loro ci sarà qualche delinquente, non è che stiamo parlando della perfezione assoluta, ok? Cambio la domanda, cioè domanda la stessa ma cambio il soggetto. Solo percezione o sensazione? Rumeni. Allora, che sensazione avete della comunità rumena presente in Italia? 338 99 00 99 0. Ok? La percezione, cioè non è un giudizio tout court, è percezione. 338 99 00 99 0. Stanno arrivando i messaggi e quello che esce fuori da quello che avete state inviando è un risultato decisamente diverso. Cioè, mentre prima il 99% aveva una sensazione positiva riguardo alla comunità polacca, la percezione

0: rispetto a quella dei polacchi. Ma vi rendete conto che la percentuale di rumeni onesti che vive e lavora in Italia perfettamente integrata paga per quella percentuale, che non è bassissima, di rumeni che commettono reati? Cioè, capite? Cioè, io tento, attraverso un ragionamento induttivo, di farvi arrivare a capire che quando si chiede, si chiedono leggi più severe, quando si chiedono leggi più repressive, le leggi più severe, più... Ora basta con i messaggi sui rumeni, perché fra un po' ne faccio un'altra. Fermi, basta con i messaggi sui rumeni, abbiamo capito, ok? Ma si fa per proteggere quegli stranieri onesti perfettamente integrati. Sono gli stranieri onesti che vorrebbero che l'Italia cacciasse a calci nel sedere i loro connazionali disonesti. Ora vi faccio la terza domanda, e riguarda una etnia che invece può essere, essendo popolo del vento, loro possono essere bosniaci, macedoni, montenegrini, croati, serbi, c'è di tutto. E allora vi faccio la terza domanda: qual è la vostra percezione nei riguardi degli zingari? Ok? 338 99 00 990. Dedichiamo un minuto alla percezione che avete degli zingari. Quindi unisco, anche se poi definire zingari anche è sbagliato, perché poi si parla di una popolazione estremamente variegata. Ok, l'ho detto, bosniaci, montenegrini, kosovari, croati, serbi, rumeni, c'è veramente di tutto. Però diciamo, signori miei, io ho chiesto i vostri messaggi al 338 99 00 990, e qui la percentuale di percezione negativa rasenta il 100%. Qualcuno, una persona ha detto 50 e 50, ma il restante 99,9% periodico ha delle percezioni estremamente negative. Quindi quando ci si chiede ma come mai un popolo autoctono si ribella, ma siamo convinti che la colpa sia sempre del popolo autoctono, che può essere classificato come razzista? La domanda che mi faccio e vi faccio: non è per caso che la responsabilità delle nostre percezioni sia legata al comportamento di determinati gruppi etnici? Punto interrogativo, e mi fermo qui.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFlurry.

0: 2,50 euro e un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
10: RTR 99, ti ricordi?
11: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, in attesa che il generale Roberto Vannacci si liberi da questa riunione di prima mattina, sperando di fare in tempo. Però colleghiamoci, ragazzi, con un pezzo da 90 della ristorazione e del food in generale, il nostro Arturo Di Cola dell'azienda agricola Di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
12: Buongiorno Luca e buongiorno ai nostri amici ascoltatori, tutto bene?
11: Allora,
12: tutto
11: io
12: alla grande.
11: Sfrutto la tua conoscenza e sfrutto il tuo sapere anche per dare alcune informazioni che possono sicuramente riguardare la nostra salute. Dunque, purtroppo alcune attività disoneste, perché così bisogna definirle, sono abituate a riprezzare e ricartellinare i vassoietti di carne quando hanno già raggiunto la data di scadenza, la lavorano togliendo le parti che sono diventate un po' più scure e a quel punto la rimettono in vendita con una nuova data di scadenza. Ora, a parte il fatto che la cosa può essere pericolosa per la nostra salute, molti di noi quando comprano la carne, perché mica tutti purtroppo la comprano da Arturo Di Cola, e poi succede che la carne ne comprino un po' di più e la congelino, a distanza di 15 giorni, un mese, ritiri fuori quella carne, la fai scongelare, apri il vassoietto e ti rendi conto che quella carne emana un cattivo odore. Da cosa deriva questa cosa?
12: Purtroppo, caro Luca, nell'industria alimentare, che ormai così possiamo definirla, sono talmente minimi i margini dove non sono, diciamo, contemplati sprechi. Di conseguenza tutto ciò che poi si evince anche dalla TV, una minima parte di tutti gli scandali che escono fuori, cioè tutto ciò che va in scadenza viene rimesso in produzione e, diciamo, coperto da tutte queste polveri, queste cose che poi dopo fanno ritornare la carne. Mi è bastato una volta vedere dei prodotti che carne veramente scura, quasi avariata, ho visto cose che veramente mi hanno fatto raggrinzire la pelle, quindi ho pensato, ho detto io, ma queste cose, dico, penso ingerite da una persona, cioè lasciamo, certo, perdere. Quindi cerchiamo di andare a prendere un prodotto genuino, di qualità. Purtroppo è normale che costi un pochino di più, ma è meglio prendere un po' di meno ma di qualità che prendere tanta quantità ma di bassissimo, di bassissima qualità.
11: Che poi vorrei dire una cosa, no? Allora, quando voi arrivate da ad Arturo Di Gora in via di Casalselce 491, voi avete a disposizione un bancone che fate il negozio, è grande, quello che è, però il bancone, diciamo che a occhio e croce, così magari dico una fesseria, tra formaggi da una parte e carni dall'altra, più o meno sono una ventina di metri lineari di bancone, più o meno?
12: Sì.
11: Sì. Allora, quindi 20 metri c'è tanto. Ora, è vero che se scegliete i tagli di un certo tipo li pagate un po' di più, è anche vero che se volete la qualità poi trovate i vari pacchi in offerta, quello chiaramente vi permette di avere un eccezionale rapporto qualità-prezzo, però se non vi vanno bene i pacchi, non vi vanno bene i tagli di carne che sono previsti nei pacchi, io dico sempre che forse è meglio mangiare, comprare un po' meno, ma comprare cose di qualità, perché poi alla lunga il nostro fisico ci presenta i conti, e quindi se voi comprate della carne e quella carne è piena zeppa di antibiotici, è il nostro organismo che poi assorbe degli antibiotici non dovuti, e a lungo andare l'assorbimento di antibiotici li rende praticamente inutili quando poi ci sarebbe realmente bisogno. Quindi carne, tanto è importante questo, ma anche per i formaggi, perché comunque i formaggi sono un derivato del latte, quindi anche quello è fondamentale, sapere che cosa mangiano gli animali, sapere che gli allevamenti sono tutti di proprietà, che la filiera di Ticola è una filiera, diciamo, non a chilometri zero, perché dovrebbero avere gli animali nel retro del locale, ma comunque sono tra Lazio e l'Abruzzo, quindi è una filiera cortissima. Via di Casalselce 491, possiamo definirla una spesa che ha anche è un occhio importante per la salute nostra e per la salute dei nostri cari. Il telefono, se volete qualunque tipo di informazione, è lo 06 69 31 81 14, via di Casalselce 491. Ti lascio la chiusura, vuoi dire qualcosa?
12: Sì, volevo dire qualcosa in onore di questo, visto che parliamo di carne a chilometro zero, carne. Ho preparato un pacchetto last minute proprio con carne grass feed, ovvero, andando a spiegare questa parola, nata, allevata e cresciuta allo stato brado del nostro allevamento, quindi proprio una cosa. Quindi ho fatto 5 kg di carne, ascoltatemi bene, 5 kg di carne, dove ho messo 2 kg di hamburger, 1 kg di polpette, un polpettone da 1 kg, e poi ci ho voluto mettere, per variare, 1 kg di alette che sono da fare sulla griglia o al limone o in salsa barbecue. Okay. Il prezzo di questo pacco, prodotti presi singolarmente, sono 78 euro. Per i nostri ascoltatori 50 euro. Allora, e fate una cosa pazzesca.
11: Questo è quello che vi dicevo io, cioè c'è anche la convenienza se chiaramente restate all'interno di una determinata offerta. 50 euro mi sembra, ci stanno pure le alette di pollo che ci mangi poco ma le sgranocchi bene. Via di Casalselce.
12: Io le preferisco sulla brace, sono meglio di tante altre cose, sono strepitose.
11: Sì, sì, no, ma dico, sono sfiziose, nel senso che se uno dice io pranzo con due alette di pollo, no, nel senso, cioè, mangi poco con le alette, però sono sfiziose, capito? Via di Casalselce 491, telefono 06 69 31 81 14. Ciao Arturo, buon lavoro, grazie.
12: Ciao Luca, grazie. Ciao,
11: grazie mille, abbiamo salutato così Arturo. Arturo Di Gola, ragazzi, Arturo Di Gola, ecco, abbiamo salutato anche lui, va bene, via di Casalselce 491. Io volevo ricordarvi una cosa che, insomma, non molti di voi lo sanno perché ne ho parlato. Io da lunedì prossimo per 2 settimane non sarò in radio, quindi mi sono preso 2 settimane di ferie. Al posto del sottoscritto, ed è sicuramente un upgrade, è un miglioramento, ci sarà Paolo Famiglietti, che per le prossime 2 settimane si staccherà dalla coppia di successo formata da Paolo e da David Guarnieri, trasmissione venuta dalle 13 alle 16, gli anni del jukebox, quindi quindi Paolo farà la mattina dalle 7:10 e Davide resterà da solo a fare gli anni del jukebox dalle 13 alle 16. Quindi sarà una trasmissione chiaramente diversa, perché io per esempio non sarei in grado di fare la trasmissione così come fanno loro gli anni del jukebox, e quindi non sarà una trasmissione di controinformazioni. Potrete, sapete, tirare un po' il fiato, sarà come andare sapete quelle belle discese non impegnative fatte in bicicletta, e quindi potete anche voi un po' ricaricare le batterie, visto che siete attenti, io vi faccio regolarmente arrabbiare tutte le mattine. Quindi poi io tornerò in diretta, se Dio vorrà, martedì 30 giugno, quindi martedì 30, perché lunedì a Roma è festa, è San Pietro e Paolo, quindi comunque non c'è programmazione parlata, non c'è programmazione in diretta, c'è solo programmazione musicale, quindi questo ci risentiremo quindi martedì mattina 30 giugno, se Dio vorrà, puntuali come sono le 7, quindi due settimane di ferie per tirare un po' il fiato. Speriamo che appena torniamo in diretta potrà esserci l'intervento del generale Roberto Vannacci. D'altra parte, signori, è anche giusto così, no? Bisogna capire che, insomma, i latini dicevano ubi maior minor cessat, e mi sembra che gli interessi nazionali della politica italiana siano decisamente predominanti rispetto a un intervento in radio del generale Roberto Vannacci. Quindi queste cose bisogna capire, bisogna comprendere. Non ho perso le speranze, anche se a questo punto sarà un po' difficile, però insomma vedremo. Alla più brutta, se non ci fosse il generale Roberto Vannacci con noi, leggeremo un po' di messaggi così come sono arrivati al 338 99 00 99 0.

0: R99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Corsi, infissi per la vita.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: RTR 99. Ti ricordi
6: Luca Casciani in diretta insieme a voi, e RTR 99 ti consiglia: il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook o su Instagram APS Colle Mannari. Allora, leggevo qualche messaggio arrivato al 338 99 00 99 0. Intanto oggi in tanti mi avete segnalato che Helen Mirren ha già lavorato con Checco Zalone, sì, in un video se non erro, però non ha lavorato in un film. Helen Mirren parlava di un film. Facciamo gli auguri a Lapo, che oggi compie 13 anni, che è il figlio di Paolo. Lapo, fino alla fine sempre degli altri, anche se non stiamo messi bene, ma arriveranno tempi migliori. Dice: volevo chiedere a Casciani perché non parla anche delle scie chimiche che sistematicamente ci stanno sparando sopra la testa tutti i giorni, oggi in particolare a Roma. Chi non vuole vedere non vede. Stefano, io non credo alle scie chimiche, cioè ci sono delle cose che non... le quali io non credo. Comunque, per carità, non è che siamo a livello di terrapiattisti, però so, se tu ci credi. Io però francamente penso che ci siano delle cose decisamente più importanti delle scie chimiche. Poi non ne parlo perché non ci credo. Ti sei scordato di dire che ieri la Meloni ha ricordato 42 anni dalla morte di Berlinguer omaggiando il leader della sinistra. Questo mi fa capire che spessore politico della Meloni dalla sinistra muti. Non solo, ha detto anche un'altra cosa, ha parlato di Berlinguer parlando di quando la politica era fatta da uomini di qualità e di spessore, e ha ricordato anche la presenza del mirante ai funerali di Berlinguer. E la verità, signori, purtroppo dobbiamo ammetterlo, cioè una volta avevamo i Berlinguer e gli Almirante, oggi abbiamo Giuseppe Conte, quindi Elly Schlein, quindi abbiamo la Russa, quindi abbiamo avuto andare a dire Santanchè, così almeno nessuno sarebbe, visto che abbiamo colpito anche destra e sinistra senza alcun problema. E qualcuno si è lamentato, dice però avresti dovuto fare il sondaggio anche, hai fatto su polacchi, rumeni e zingari. Sì, avrei potuto farlo anche su altre nazionalità, no? Avrei potuto fare il sondaggio sui maghrebini, sui pakistani, sui bengalesi, ma non era tanto importante rumeni, zingari, polacchi, era la differenza di percezione che si ha nei confronti di comunque una popolazione straniera. Ok, e vi facevo notare come una popolazione straniera che in larghissima parte si comporta bene ci permette di avere una percezione positiva di quelle persone. Cioè, capito? Un polacco che arriva in Italia oggi conta sulla nostra, diciamo, benevolenza, perché i polacchi in Italia prima di lui si sono comportati bene. È chiaro? È su questo che volevo farvi, è su questa cosa che volevo portarvi a riflettere. Va bene, signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Intanto ringrazio tutti quanti voi che mi avete augurato buone vacanze, e io chiaramente ne sono felice. E vi dico anche che, perché cerco sempre di essere onesta, che la prima settimana non mi mancherete. La prima settimana non mi mancherete, ma a partire dall'inizio della seconda settimana inizierete a mancarmi tantissimo, ma proprio perché questo filo che ci unisce, un momento si allenta, cioè quando proprio poi a partire dall'inizio della seconda settimana io già so che mi mancherete tanto. Possiamo rimanere in contatto sull'unica mia presenza social, che è su Instagram, Luca Casciani RTR99. Ripeto, Luca Casciani RTR99. Se volete potete seguirmi chiaramente anche lì, e io lì continuerò a scrivere qualche cosa anche durante le vacanze, nulla che riguarderà il mio privato, perché non credo che vi interessi assolutamente, ma cose invece che riguarderanno la politica, quelle cose di attualità. Seguitemi su Instagram, Luca Casciani RTR99. Le prossime due settimane, come vi ho detto, in diretta con voi dalle 7 alle 10 ci sarà Paola Famiglietti. Ora invece vi lascio a Fabio Martini, a seguire Davide Paolo, Andrea Torre, a chiudere noi, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto alle ore 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretto con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, l'appuntamento è per martedì 30 giugno alle 7, tutti qui, Corve, Leno, Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino. Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace, partenza con il segno più in Europa. Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, insensibile a calo anche lo spread che si porta intorno ai 76 punti. Nell'Aquilano due sorelle di 16 e 12 anni sono sparite da una casa famiglia dove sarebbero uscite nella notte tra sabato e domenica passando attraverso una finestra danneggiata. Per la famiglia qualcuno potrebbe averle aiutate. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minore. Si conclude oggi a Tenerife il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Prima tappa, un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180, gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. Domani gara 2 ancora al forum. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta, eccoci in questo venerdì a vivere un altro giorno, a vivere, beh, insomma, con le nostre canzoni, con la nostra musica, con il nostro tempo, con i nostri racconti, le nostre e le vostre storie, lo diciamo sempre, a riavvolgere il nastro un po'. E allora la prima canzone è sempre importante, qui facciamo una bella accoppiata, Mina e Le Ali.

0: mondo, non so.
1: Com'è? Come inizio? Beh, insomma, Mina e Fausto Leali, non male. E adesso vi porto nel 78. Certo che il 1978 è un anno che torna frequentemente, musicalmente parlando è stato un anno importantissimo, e ci sono delle canzoni che sembrano di ieri, invece sono di parecchi anni fa, come questa qui.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: La Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

beh, ogni tanto torna a trovarci Pino Daniele, qui su RTR 99 ti ricordi. Parliamo spesso del Penny, ma ve la ricordate la pubblicità del Penny? Il mangiadischi? Arancione? Allora, la pubblicità era questa: Penny, il mangiadischi. E poi c'era scritto: è sempre l'amico che canta, suona, racconta favole e mi segue dappertutto. E questa pubblicità con una ragazzina, appunto, che tiene in mano alcuni 45 giri, è lì seduta con al suo fianco proprio il Penny, compagno fedele di musica e di grandissime emozioni. Ed è bello riavvolgere il nastro un po', ricordando anche il mangiadischi, qualcosa che oggi è impensabile. Ormai la musica la sentiamo dal cellulare, la sentiamo in mille modi con Alexa e con mille altre diavolerie, ma noi ci siamo inventati anche il Penny e abbiamo sognato grazie a quei 45 giri che spingevamo dentro al Penny e che per quei 2-3 minuti poi ci facevano sognare. RTR 99 ti ricordi, allora potremmo dire sempre l'amica che canta, suona, racconta favole e vi segue dappertutto. Che dite, possiamo riadattare?

Grandissimo pezzo questo, è davvero Once Upon a Long Ago, è bellissimo davvero, e sono quelle canzoni che colorano le nostre giornate qui su RTR 99, ti ricordi? Stavo sentendo ieri il capitano Andrea Torre, che devo dire il pomeriggio ci offre tanti spunti importanti. Adesso ha inserito questi colpi di tacco improvvisi a sorpresa con delle canzoni che sono state particolarissime. Allora ieri mi sono soffermato a parlarle un po' con lui, no? Perché comunque abbiamo detto, ma vedi però che riscontro che c'è al pezzo di Gigi Sabani, al pezzo di, non lo so, tipo La Tartaruga, Johnny il Bassotto, quelle canzoni che sono state anche sigle tipo Babaluba, che comunque ci sono state presenti nella nostra vita. Allora molti con un po' di puzzetta, un po' di puzzetta sotto al naso non le trasmettono, perché dicono no vabbè, ma queste sono canzoni insomma un po' così, un po' si dice un po' trash, ecco, un po' non eleganti, e invece poi dopo quando vai a metterle in onda ti rendi conto che invece quelle canzoni sono comunque rimaste dentro di noi, nell'immaginario collettivo, e incredibilmente mettono d'accordo tutti, mettono d'accordo chi ascoltava Paul McCartney un tempo e chi ascoltava Gianni Morandi, mettono d'accordo tutti perché sono state comunque parte di un tempo che c'è stato, e noi possiamo raccontarlo quel tempo lì. Vendevano pure tanto quei 45 giri, quindi questi colpi di tacco improvvisi di Andrea Torre proprio sotto ai mondiali, durante i mondiali, mi sembrano veramente azzeccatissimi, devo dire, e quindi ascolto volentieri anche per scoprire ma quale sarà il colpo di tacco di oggi, visto che i mondiali non ci interessano o ci interessa poco dei mondiali, poi l'Italia non c'è, ma poi ci sono delle partite al momento poco interessanti. Beh, meglio i colpi di tacco assolutamente di Andrea Torre. Sentite, io volevo anche ricordarvi un'altra cosa importante del nostro tempo. Quando casomai i nostri genitori arrivavano a casa con una scatola di latta molto bella, con un disegno sopra, e aprendo quella scatola veniva sprigionato improvvisamente un profumo di dolce misto a cioccolata e quant'altro, buonissimo. Un profumo che io, se chiudo gli occhi, ancora oggi riesco a sentire. Non so se esistono ancora, però so soltanto che quando arrivava a casa questa scatola era una gioia, ma più che altro proprio per la bellezza della scatola e per questo profumo, anche poi naturalmente per i dolci e i vari cioccolatini che c'erano all'interno, che erano misti, però soprattutto per questo. Sto parlando della scatola dei Quality Street, vi ricordate? Stile inglese naturalmente, buonissimi all'interno, non tutti buonissimi, però insomma buona parte dei cioccolatini e dei dolci che erano all'interno della confezione di Quality Street era comunque di buon livello, ma soprattutto quel profumo. Non so se esistono ancora, soprattutto a Natale venivano regalati molto, moltissimo, ed erano comunque hanno fatto parte della nostra vita, delle nostre attese. Quando arrivavano a casa era felicità, un po' come però la confezione era diversa, e questa si trova ancora, questa confezione qui, gli After Eight. Gli After Eight sono stati nel passato un qualcosa che inebriava di profumo i nostri saloni e le nostre case, quel profumo di cioccolato misto a menta, e si apriva questa scatola di After Eight, piano piano si prendeva, appunto si sfilava dalla carta questo

cui appunto i Quality Street entravano a casa nostra. C'è un album bellissimo di Anna Oxa, forse, non so, il più bello secondo me, una collaborazione importante con Roberto Vecchioni, tante canzoni nel 1985, e da questo disco anche Francesca con I miei fiori.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 4.

0: 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%!

Una canzone da concerto, decisamente questa, eh? Tutti a saltare. Di Claudio Baglioni ricordo soprattutto i concerti allo Stadio Flaminio. Adesso non si fanno più concerti lì, non si fa più niente allo Stadio Flaminio. C'è l'erba alta 25 metri e tutto in abbandono. Ho letto anche che alcune parti dello Stadio Flaminio sono a rischio crollo. Però noi giovani di quegli anni, soprattutto anni 80, allo Stadio Flaminio ci abbiamo passato un bel po' di tempo e ci abbiamo visto un sacco di concerti che sono stati comunque importanti per la nostra vita, per la nostra adolescenza e per quelli che poi sarebbero stati i racconti, appunto anche qui in radio, su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Queste canzoni e questo disco di Claudio Baglioni, uscito proprio nel 1985, che doveva essere festeggiato in questo 2026, ma il tour di Claudio è stato rinviato di un anno perché purtroppo Claudio non è stato per niente bene. Una polmonite pesantissima lo ha colpito, quindi c'è bisogno di riposo, di, come dire, riprendere fiato e poi si tornerà a cantare con lui. Questa è una bellissima canzone e adesso la pubblicità. L'album lo conosciamo bene, però questa canzone è bella in maniera particolare perché parla di una cronaca di vita familiare, anche un po' di noia per la verità, eh? E quelle famiglie come tante, tua madre altezza media, sogni medi, un cespuglio di spini, tuo fratello, tuo padre, mani da operaio a vita. Le famiglie che comunque casomai facevano fatica anche a mettere insieme il pranzo con la cena, ma che avevano poi alla fine la felicità. Per loro bastava poco per essere veramente felici. C'è anche il racconto in questa canzone di un po' di noia, quasi un secolo di noia, che si fa domani o dopo e poi nei prossimi vent'anni. È il richiamo a quel 1985. In questo disco veramente viene raccontata la vita in maniera fotografica. Comunque, a parte appunto e adesso la pubblicità, gli After Eight hanno fatto colpo. Sì, perché più di qualcuno mi sta mandando delle foto attraverso il nostro numero WhatsApp, il 338 99 00 99 0, con degli After Eight. Per esempio qui c'è una televisione accesa sul canale 87, vedo la copertina del disco di Anna Ox che è andato in onda prima. Buongiorno Fabio, e poi ci sono io che mentre ti ascolto mi gusto un After Eight. Sono un po' invidioso, devo dire, sono un po' invidioso. Brava, fai benissimo a gustarti un After Eight. Sono quei dolci che hanno un po' di, sono stati un po' divisivi però, perché gli After Eight non piacevano tutti quanti, così un po' come le bananine della Perugina, io andavo matto, ma non tutti amavano quel dolce lì, quel cioccolatino lì. Mentre invece una cosa che metteva davvero d'accordo tutti quanti erano le caramelle Rossana, buonissime. Ne ho mangiate talmente tante che oggi quando mi capita una caramella Rossana sono un po' così, non me la gusto perché quasi mi ha un po' il sapore stancato, però l'emozione di quella plastica rossa e di guardare il cielo che diventava rosso perché noi lo guardavamo attraverso appunto la plastica e l'involucro della caramella Rossana, era indimenticabile veramente. Cioè noi eravamo felici di giocare con la confezione e la plastica che avvolgeva la caramella Rossana, ma vi rendete conto che vita che abbiamo fatto? Ma lo dico in senso positivo, riuscivamo a giocare anche con quello, benissimo. Devo dire eccezionali le caramelle Rossana, soprattutto proprio per la possibilità che ci hanno dato di vedere la nostra vita color rosso. Il nostro orizzonte era rosso, come appunto l'involucro delle caramelle Rossana. Io sono Fabio Martini, anche oggi è un piacere, un bellissimo momento stare qui. Strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi anche con la musica.

0: Era bella, questa di Eddie Gibb, appunto, su RTR 99, ti ricordi? È che bello vedere tanti messaggi, la vostra partecipazione è fantastica. E a proposito di caramelle Rossana, sentite qui.
1: Le rosse Rossana, rosseggiando qua e là, arrossiscono i golosi con la loro rossa golosità. Beh, visto che parlavi delle Rossana, sì, mi è venuta in mente questa piccola pubblicità che c'era, ma ancora me la ricordo.
0: Brava, e tu sei stata molto brava, molto più brava in realtà di chi faceva la pubblicità, che giocava sul fatto che il testo non veniva ricordato esattamente e tu invece lo hai ricordato molto bene e devo dire piacevole assolutamente riascoltare anche questo momento, no? Questo momento importante dedicato alle rosse Rossana. Sì, sì. Sapete che c'erano anche blu, molto rare, devo dire, però comunque c'erano anche blu e nel praticamente a Perugia c'è una sorta di museo dedicato alla Perugina e lì c'è qua in esposizione c'è qualche caramella Rossana blu, però si trovavano molto molto difficilmente e, però erano anche belle di colore blu e le caramelle Rossana e insieme anche ad altre caramelle sono state importantissime, per esempio le Charms, ve le ricordate? Non c'erano i coloranti dentro alle Charms, assolutamente no, si fa per dire, però insomma ne abbiamo mangiate di cose, assolutamente, e ne abbiamo mangiate tante. Vi dicevo, la pubblicità delle caramelle Rossana ce l'ha ricordata la nostra ascoltatrice, era esattamente questa qui.
2: Le rosse Rossana con la loro rossicità ingolosiscono i golosi, le rosse Rossana con la loro rossa golosibilità.
3: Rossana Perugina, una piccola sorpresa vestita di rosso.
0: Una piccola sorpresa vestita di rosso perché appunto all'interno c'era questo liquidino alla nocciola che piaceva veramente tantissimo. Adesso c'è una canzone bellissima secondo me, cambiamo suoni e ritmo, ma a RTR 99 ti ricordi siamo abituati a fare questo, cambiare, variare, perché il tempo che raccontiamo è a 360 gradi, quindi si può passare da Andy Gibb a Luigi Tenco? La risposta è sì, perché il tempo è lì, quello che abbiamo appena trascorso, passato, gli anni vissuti sono lì e dentro a quegli anni, dentro a quella cassapanca dove noi appunto abbiamo i nostri ricordi, dentro a quel baule immenso, e beh, abbiamo messo dentro tutto quanto, anche cose molto diverse tra loro, però ormai non c'è più il tempo di dividerle e separarle, sono dentro al nostro tempo e quindi nella loro diversità sono tempo e si possono mettere vicine e si possono raccontare storie anche diverse che ormai appunto sono tempo e fanno parte del nostro passato. Io sì, di Luigi Tenco la cantava anche Ornella Vanoni, una storia come spesso accade a Luigi Tenco, triste, di appunto un amore che non può essere amore perché comunque una delle due persone è impegnata. Io sì, è una bellissima canzone scritta appunto e uscita tra il 1962 e il 1963, cose da RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che manca? Sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: Eh beh, insomma, che dire, grande pezzo Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, noi proviamo ad emozionarci riavvolgendo il nastro un po'. E allora ci sono anche dei messaggi che sono qui, sono presenti, ci siete voi ed è bellissimo che voi possiate partecipare anche alla trasmissione con le vostre voci. Per esempio, sentite un po' qua. Ciao, esatto, du fur. Faceva così, sì, esattamente.
1: Sì. Buongiorno caro Fabio e Gianclaudio da Neuchâtel.
0: Ciao.
1: Beh, mio padre dopo il lavoro andava al bar a giocare a carte con gli amici a biliardo e ogni volta che rientrava ne portava una mezza tascata, no? A mezzo pugno. Io da bambino mi prendevo Serossana, non andavo troppo goloso con sta cremetta all'interno, però dopo che sono diventato grande, ascolta bene, e ho avuto la mia prima macchina che era una Panda a due cilindri, una Panda 700, 750 a due cilindri, misi la plastica delle Rossana all'interno della lucetta che stava sotto lo specchietto retrovisore, quindi mi illuminava la macchina di rosso all'interno con la musica Bob Marley e facevamo quello che dovevamo fare, voilà, e con sta luce rossa era più divertente, no? Non so se qualcuno di voi l'ha già fatto.
0: Però insomma, buona idea, bravo, vedi? Perché noi sviluppavamo in quegli anni le nostre fantasie e riuscivamo ad inventare, perché non avevamo l'intelligenza artificiale, avevamo il nostro cervello che pensava e trovava sempre una soluzione. Buondì Motta, cararmato perugina, blu fondente e rosso al latte, e soprattutto l'urra saiva non si battevano. Fabio, sei un grande, vabbè, ma grazie per farci tornare. Pischelletti, Filippo 63. Beh, allora Filippo 63, ma anche gli altri, ve l'ho già chiesta questa cosa, ma ve la ricordate la cioccolata bianca o fondente o comunque al latte frizzante? Esisteva anche questa e praticamente era un tocchetto di cioccolata ed era tutto quanto all'interno bucherellato, quindi con dei piccoli buchini che avevano all'interno l'aria. Quando tu la mordevi ti dava l'idea che quella cioccolata potesse essere frizzante e per un certo periodo questa cioccolata è andata assolutamente di moda. Quando avevamo visto il cielo attraverso la carta plastificata delle Rossana, cominciavamo a soffiare e quindi suonava la carta. Bravo, brava. Sì, facevamo così. Mettevamo di traverso davanti alle labbra, stiravamo bene appunto la plastichina e la facevamo fischiare. Abbiamo fatto anche questo, sì, assolutamente. E poi chi c'è? Sentiamo, dai. Chi c'è?
2: Fabio, sono Emilio da Milano.
0: Ciao Emilio.
2: Ascolto in dub con il camion, poi a casa in streaming con delle casse attise. Ho sentito che stavate parlando di caramelle. Io mi ricordo ai tempi, caramelle che ho sempre rispettato erano, ti ricordi, le pastiglie Valda.
0: Certo.
2: Parte che erano buonissime. E poi soprattutto la scatola che poi ci rimaneva era troppo bella per giocarci o per metterci dentro le nostre cosine. Vi saluto, vi ringrazio perché comunque siete una radio troppo avanti. RTR 99 ti ricordi, un abbraccio da Emilio, ciao
0: Emilio, un saluto a te. Il dub a Milano sta andando fortissimo, quindi saluto te e saluto tutti gli amici che ascoltano da Milano ma in generale dalla Lombardia. E sì, le pastiglie Valda che si compravano anche in farmacia, soprattutto in farmacia, erano una confezione molto bella in latta con un disegno sopra, zuccherino all'esterno e all'interno una menta, insomma, bella forte.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
7: RTR 99. Ti ricordi

0: George Harrison era all'81. Beh, visto che abbiamo rievocato e ricordato alcune canzoncine delle pubblicità, ce n'era una che ci piaceva in maniera particolare. Questa.
1: Il

poi c'è Fabrizio che dall'altra parte mi ricorda le caramelle Mu. Sì, si attaccavano molto ai denti, ma erano buonissime al sapore di caramello. Che anni erano, musicalmente parlando? Meravigliosi, bellissimi, indimenticabili. Siamo dentro la storia, siamo stati dentro la storia, forse abbiamo fatto anche la storia comprando certi dischi. Questo non è un disco qualsiasi, questo è Venditti, che canta sotto il segno dei pesci, e quel disco lì davvero è un disco che ha fatto la storia.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

con noi. Oggi è toccato a Futura. Oh, intanto voglio ringraziare Massimo che ha trovato la pubblicità della cioccolata frizzante. Era, recitava così: il cioccolato pieno di leggerezza, si chiamava Softly, e al posto della O, la O era fatta con un palloncino rosso, vi ricordate? Softly, cioccolato con i buchi, questa era la pubblicità. Scegli Softly, che più ti piace tra il gusto delicato del tipo al latte, più lo mangi, ecco, insomma, cremosità del tipo bianco e il fine aroma del tipo fondente, cioccolato leggero al latte, ed era un prodotto della Motta, ecco, abbiamo ricordato quindi esattamente come si chiamava il cioccolato. Però

0: viaggio. Ciao Fabio, mi ricordo che quando mio padre tornava dai tornei di biliardo ci portava sempre una scatola di caramelle Galak al latte e i mitici Boero. Vi ricordate Gaetano? Sì, bravo Gaetano, grazie anche di questo ricordo, assolutamente sì, ottimi questi vostri messaggi qui su RTR 99, ti ricordi? Ce n'è uno anche vocale.
1: Buongiorno
0: questo.
1: Fabio, tatta, ciao. Tatabù, anche Bianco, te le ricordi queste caramelline?
0: Sì, tatta, sì, ce ne sono state veramente tante, assolutamente. E abbiamo avuto tanta musica anche, insomma, che ha fatto parte del nostro tempo. Qualche canzone l'abbiamo, come dire, un po' dimenticata, qualcun'altra invece, come dire, invece la continuiamo ad ascoltare con piacere. Vi ricordate di Orlando Johnson? Questa canzone qui, On the Sunny Side of the Street, fu comunque un successo.

Era bella questa On the Sunny Side of the Street. Orlando Johnson era il 1979, solo qui, solo su questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi, e ci siamo noi tutti insieme naturalmente. E ci sono tantissimi messaggi oggi, vi state appassionando moltissimo ai temi

0: di questa strana nostalgia odierna. Bene, adesso abbiamo anche qualche messaggio da ascoltare ancora, ma d'altronde siete talmente tanti e quindi sentiamo per esempio questo messaggio velocissimo, ma ci parla dei cioccorì.
1: Perché volevo parlare dei biancorì e cioccorì?
0: Potremmo anche parlarne in effetti, eh? Sì, assolutamente. Comunque c'è un altro messaggio che è questo.
2: Ciao. Sentiamo. Fabio, sono sì. Marilena.
0: Ciao.
2: Hai parlato di Boero, vi ricordate che nella carta del Boero, se si trovava il numero, scritto il numero 1, si poteva vincere un altro Boero?
0: Sì, è vero, hai ragione, c'era anche questo, mamma mia, quante ne abbiamo viste, sentite e mangiate.
3: Allora dunque Fabio,
0: sì.
3: Secondo me le case delle nonne erano veramente dei musei dolciari, perché trovavi tutte le caramelle sfuse del panettiere, o come diciamo noi a Milano, del prestinaio. Quindi in ordine cronologico c'era quelle ripiene di rosolio, poi c'erano quelle al rabarbaro, poi c'erano quelle alla menta che erano un facsimile delle Valda ma erano sfuse, e poi c'erano le palline di zucchero che non si potevano dare ai bambini piccoli perché se no soffocavano, e poi c'erano quelle a fettine di limone arancio che ci sono ancora, ma all'epoca erano molto più ripiene di limone arancio, però siccome il limone non piaceva ai bambini avanzavano solo quelle. Quelle di praticamente di arancia erano le prime che finivano. Ok, un saluto, Elisabetta Milano.
0: Ciao Elisabetta, e grazie anche per questo termine che hai utilizzato, che insomma, è un termine prettamente milanese, dipinge un mondo passato quasi, insomma, se vogliamo. Grazie davvero, non si finisce mai di imparare, assolutamente. Ancora le caramelle Rossana sono un simbolo per tante generazioni, e poi quella elegante carta rossa, che meraviglia, era plastica appunto, trasparente. Ho fatto l'esperimento del gioco con l'incarto con mio cugino Gabriele di 6 anni e mezzo e ne ho mangiate 2. Denise, bravissima, perfetto. Urra Saiva, certo, Urra Saiva, che squisitezza. Vabbè, dobbiamo anche collegarci adesso con la Gruben Italia Security, ma abbiamo ancora qualche minuto e poi ci prepariamo al collegamento e poi continueremo. I vostri messaggi sono tantissimi, rimanete qui su RTR 99, ti ricordi, perché noi cerchiamo di, come dire, attraversare il tempo e ascoltando anche canzoni un po' dimenticate, un vecchio 45 giri con il vinile che scrocchietta un po', fa niente. Nel 1979 arrivò Roberto Carlos a cantare questo brano intitolato Amico.

0: tempo.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi. Infissi per la vita.

0: Libera la mente, la radio è il più grande mezzo in assoluto che non perde un colpo. Tra l'altro, nelle ultime indagini Audi Radio, la radio come mezzo generale è in crescita. Questo è molto importante. E devo dire che anche gli ascolti di RTR 99, ti ricordi, sono in crescita e questo ci fa molto piacere. Adesso invece ci colleghiamo con la Gruben Italia Security, parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia, in quelle zone, c'è un'azienda importantissima che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. E allora ci colleghiamo con la Gruben Italia Security, con noi Fabio, da Fabio a Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, caro Fabio, quando si parla di inferriate, persiane blindate o porte corazzate, molti pensano che siano un po' tutte quante uguali, ma è davvero così?
1: Beh, no, assolutamente no. Molti serramenti in ferro a volte possono essere forzati molto facilmente con attrezzi semplici come il classico piede di porco, un grosso cacciavite, soprattutto se non sono costruiti con dei sistemi di sicurezza davvero efficaci.
0: Senti, la domanda che ti voglio fare è questa, però. Qual è il punto più debole di una inferriata o porta blindata?
1: Beh, di solito i ladri cercano sempre di forzare il lato della serratura, è quello, perché il punto più debole nelle serrature normali sono i propri catenacci di chiusura, che si piegano con facilità sotto con un arnese come un piede di porco e possono essere aperti in dei tempi veramente rapidi, in pochissimo tempo.
0: Poco tempo. Questo è il discorso. Certo. Senti, allora parliamo della Gruben Italia Security. Quindi voi della Gruben, cosa avete fatto per risolvere questo problema?
1: Beh, noi siamo molto attenti a questo, abbiamo studiato molto da vicino i metodi che i ladri utilizzano, proprio con gli scassi reali proprio fatti a casa delle persone, e dopo tanti anche test che abbiamo eseguito noi è nata appunto la serratura Genius, che è una serratura brevettata e concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
0: E quindi cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: Beh, la differenza principale sta proprio nel catenaccio centrale di chiusura. Calcola che le serrature convenzionali comuni sono facili da piegare perché sono costruite con dei materiali poco resistenti. Basta pensare, proprio dalle prove che abbiamo fatto noi negli anni, ci siamo resi conto che la serratura tradizionale cede in appena un minuto. La Genius invece ha un catenaccio centrale realizzato da un blocco unico d'acciaio pieno ed indeformabile, molto più resistente sotto gli attacchi con un classico piede di porco. Inoltre, le aste di chiusura inferiore e superiore, che sono comandati dalla serratura, entrano all'interno del telaio ben 4 cm, che praticamente sono il doppio rispetto alle normali serrature convenzionali. Da test che abbiamo effettuato, la Genius resiste per oltre 25 minuti continui di attacchi senza mai cedere.
0: Ecco, che poi la resistenza, quindi la durata dello scasso è, voglio dire, un deterrente.
1: È la cosa più importante.
0: No? Sì. Senti, Fabio, vi sono capitati dei casi di scasso reali sulle serrature Genius di clienti Gruben?
1: E caspita, sì, certo. Negli ultimi 15 anni praticamente i tentativi di scasso sono stati molteplici, anche dove è montata la nostra serratura, ma soprattutto proprio dove era montata la nostra Genius, ha resistito talmente tanto che i ladri non sono mai riusciti del tutto ad aprirla ed entrare nell'abitazione. Quindi l'attacco c'è stato, ma il ladro non è mai riuscito del tutto ad aprirla, proprio per questa sua resistenza particolare che abbiamo realizzato.
0: Molto bene, questo è molto importante. Vorrei che questo possa essere proprio il messaggio da far passare durante i nostri collegamenti, il mettere il più possibile in difficoltà il malvivente. Questo è
1: il tempo è allungare i tempi talmente tanto che l'altro alla fine desiste e vada via. Questo qua è il discorso principale.
0: Allora, c'è molta attenzione da parte della Gruben a tutto questo, perché addirittura non è soltanto arrivare, ordinare, comprare e pagare, ma c'è proprio una bellissima cosa che organizzate, praticamente si possono vedere dal vivo tutti quanti i prodotti e poi ci sono anche delle novità, no, alla Gruben, giusto?
1: Certo, la cosa principale è noi, se venite a trovarci qui ad Ariccia, in via Nettunense al chilometro 7-8, abbiamo uno showroom aperto al pubblico, qui potete vedere tutti i nostri modelli di inferriate, le persone corazzate, i combinati, tutti i modelli di porte corazzate, e soprattutto vi illustreremo, oltre che i prodotti, anche tutti i brevetti antiscasso, compresa ovviamente la serratura Genius, ma ancora di più tutte le prove di scasso eseguite per far vedere come un prodotto resiste a un eventuale attacco del ladro, come purtroppo facilmente invece viene aperto se mancano determinate vere sistemi di sicurezza.
0: Molto bene, quindi questo è assolutamente importante.
1: Certo,
0: allora,
1: è la cosa più importante.
0: Cioè, Fabio, allora, ai nostri ascoltatori diciamo questo. Investite un po' del vostro tempo per andare proprio a toccare con mano la produzione della Gruben Italia Security, perché vuol dire mettersi al sicuro e mettere al sicuro la propria abitazione. Ripetiamo l'indirizzo e ci salutiamo.
1: Allora, ci troviamo ad Ariccia in via Nettunense, il chilometro 7-8. Praticamente sotto, proprio su via Nettunense, quindi si trovate direttamente, abbiamo lo showroom aperto al pubblico sempre anche il sabato mattina, quando volete ci venite a trovare con piacere, vi facciamo vedere tutti questi sistemi di sicurezza avanzati.
0: Non c'è bisogno di prendere appuntamento, si può venire direttamente?
1: Siamo sempre aperti, magari con una telefonata l'appuntamento è sempre gradito, ma comunque siamo sempre aperti al pubblico, perché qui ovviamente dove ci venite a trovare anche sede della fabbrica dove produciamo tutti i nostri prodotti.
0: Chiaro. Vogliamo dare anche il telefono? Che dici?
1: Come no? Allora, ci potete chiamare sempre allo 06 93 42 005.
0: 93 42 005. Perfetto, va benissimo. Grazie Fabio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Grazie, un saluto e rituffiamoci nel nostro mondo, nel nostro tempo. D'altronde siamo RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: La tua estate parte

0: 4.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: I ricordi sono presenti ovunque, qui su RTR 99, ti ricordi, anche sui nostri social. Sì, oggi sui nostri social, per esempio, parliamo del fustino del Dash, ve lo ricordate? Insomma, prima in cartone duro e poi in plastica successivamente. E per noi ragazzini dell'epoca era una festa quando arrivava il nuovo fustino, perché noi ci suonavamo la batteria. Poteva essere pieno o vuoto, insomma, avevamo la nostra batteria con due o tre fustini del Dash, suonavamo appunto con i cucchiai della cucina e facevamo i nostri concerti. Succedeva anche questo. Il tempo lo raccontiamo, quindi andate a vedere anche, mi raccomando, i nostri social su Instagram, Facebook e X, cercate RTR 99, ti ricordi, e seguiteci, è bello ed importante. Poi nelle storie di Instagram mettiamo dei piccoli pensierini che fanno parte del nostro tempo, piccole pillole di strana nostalgia, potremmo dire così. Quindi su Instagram cercate RTR 99 ti ricordi e mettete il vostro segui. Quanti ricordi con Gianni Togni? Questa canzone è stata veramente un tuffo nel passato, era un po' di tempo casomai che non la sentivamo, è vero? Ed è ancora attuale, appunto. Solo voi riuscite a sbloccare tali momenti. Grazie Gianluca di questo tuo messaggio, naturalmente. Poi Fabio, non so se ricordi, ma verso la metà degli anni 70 la Fiesta Ferrero, Maxi, il gusto era uguale, ma sopra aveva anche la ciliegia candita. Sì, c'erano due o tre Fiesta, uno con l'onda che era gialla e oro, una sicuramente con l'onda che era arancione, e ce n'era anche un'altra di un altro colore, però si differenziavano un pochino. Poi ti ricordi le caramelle Sibilla, quelle che avevano il bigliettino con l'oroscopo? Luca e Isolina. No, queste non me le ricordo, per la verità. Grazie a te per avercele ricordate, naturalmente. C'è una canzone bellissima che vorrei farvi ascoltare. Mi è sempre piaciuta tanto. Rap Band, una voce maschile e una voce femminile, marito e moglie, tra l'altro. Ma abbiamo avuto anche il tempo meraviglioso, bellissimo, incantato della Rap Band, soprattutto con questa canzone qui.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
4: Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
5: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
4: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania, prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il Mac Crack.

0: parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi

insomma, che tenera questa canzone con appunto lei che passa, questa cometa che passa e dice ciao, come stai, ci rivediamo il prossimo anno, ripasserò qui esattamente tra un anno. Beh, bellissimo davvero, è la nostra musica, il nostro tempo. Abbiamo avuto nei nostri ricordi anche la Ra Band e abbiamo avuto anche Renato Zero. Qui però vi porto proprio all'inizio della storia di Renato Zero, perché c'è stato un inizio e ci sono stati dei brani veramente che per l'epoca erano particolarissimi, coraggiosi, e da lì è partita poi una bellissima storia. No, mamma, no. No, mamma.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Beh, insomma, abbiamo spinto pesante in questo venerdì 12 giugno alle 12:24. Perché no? Strana nostalgia può voler dire anche i CDC. Assolutamente sì, per forza. La musica, come dicevamo, è quella naturalmente che sta dentro al baule dei nostri ricordi, e dentro ci possono stare gli AC/DC come appunto qualche altra canzone completamente diversa, assolutamente. E c'era una canzone completamente diversa che insomma ascoltavamo tanto in quel tempo, in quegli anni, gli AC/DC appunto da una parte, e poi le canzoni più pop, più romantiche dall'altra. Quante ne abbiamo avute davvero. E beh, Miele per esempio, no? Miele era una di queste, era una bella canzone, e ogni volta, ad ogni estate, comunque prepotente, arrivava Miele del Giardino dei Semplici, e per noi era comunque estate. E allora perché non ritrovare adesso questa Miele? Che dite? Miele, le estati al sole, tra gioco della bottiglia e altro.

Proprio ieri parlavamo delle nostre estati di tanti anni fa. Il mare, certamente, ma anche la montagna, la campagna, le avventure, le feste anche di paese, i concerti. Quante avventure nel tempo, quante cose belle anche tante estati fa, no? E quante canzoni ci hanno tenuto una buona compagnia con il finestrino della macchina abbassato e, perché no, a tutto volume, proprio Miele del Giardino dei Semplici, oppure le canzoni di Umberto Tozzi, oppure, perché no, le canzoni di Edoardo Vianello, oppure, perché no, le canzoni di Alan Sorrenti. Erano quelle le canzoni dell'estate che funzionavano tantissimo. E l'una di Gianni Togni, mamma mia, abbiamo avuto veramente tante canzoni nelle nostre estati belle e spensierate. I giochi erano semplici, il gioco della bottiglia, ma anche stare intorno così, a tutti insieme, vicini, raggruppati, seduti per terra a chiacchierare e a parlare sotto un cielo pieno di stelle e a guardare se riuscivamo a intercettare la Via Lattea. E quella era una bellissima emozione, se riuscivamo a vederla. E se non si era in città e si era in luoghi un po' più bui, si riusciva a vedere e dicevamo: guarda, guarda, guarda, guarda, quella è la Via Lattea. Vabbè, riavvolgiamo il nastro un po', lo facciamo tutti i giorni e continuiamo qui. Adesso planiamo nell'anno 1983, ci diamo anche un po' di ritmo, vi va?

nostra nostalgia ci porta indietro nel tempo. E ringrazio Alexander che ricorda un po' di giochi ingenui, bellissimi però, che facevamo tanti anni fa. Palla avvelenata, per esempio. Lo schiaffo del soldato, ruba bandiere, i quattro cantoni, 1, 2, 3, stella. Beh, ma poi anche guardie e ladri e tanti altri giochi ingenui, se vogliamo, ma ci divertivamo davvero tanto e tornavamo a casa sudati, inebriati di tanti giochi fatti in maniera semplice e spensierata. Intanto un consiglio, un suggerimento: il 13 giugno, quindi domani, a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazioni dei prodotti locali. E mi raccomando, perché sarà un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Presentatevi a nome di RTR 99, ti ricordi? E durante la visita riceverete anche un piccolo omaggio con dei prodotti tipici della zona. Quindi mi raccomando, domani 13 giugno a Mentana, Terra Antica 2.0, su consiglio di RTR 99, ti ricordi? L'ingenuità, la semplicità. Le tate, c'erano anche le tate in alcune case, eh? E c'è una storia raccontata e narrata in una canzone. Era un lato B, ma io l'avevo fatto diventare un lato A. Talmente tante volte ho ascoltato questa canzone che il disco risulta scrocchiettante su etichetta Pool, e allora Cugini di Campagna, un annuncio che diceva: ah ah ah, ragazza cercasi. Lei si presenta nella casa, la famiglia la accoglie, decidono che va bene così, in questa casa c'è anche un ragazzo. E i due si innamorano e quel letto che lei curava con tanto amore diventerà poi il loro letto per una storia d'amore. Lei un giorno venne qui dai miei e disse: sono io che vengo a lavorare qui. Quanta dolcezza che c'è in questa canzone.

0: ti ricordi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive, la formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta, un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: questa canzone in maniera particolare, proprio questa canzone mi ricorda di quando all'inizio dell'avventura radiofonica si portavano proprio i dischi da casa. C'era proprio una cartellina specifica dove si mettevano dentro un po' di 33 giri e un po' di 45 giri. E dove vai? Esco. E per andare dove? Vado a fare un programma alla radio. Ah, ma si sente, ma casomai uno era fuori zona, la radio era di quartiere e doveva andare in un altro quartiere, no, non si può sentire. E all'epoca nessuno ti poteva sentire se non appunto quel qualcuno sintonizzato sull'FM. Ma se la radio era di quartiere, cioè si sentiva, non so, per esempio nel quartiere, non so, Centocelle, faccio un esempio, se uno era già a San Giovanni non si sentiva più, e quindi diceva: e come faccio a sentirti? Non si può, perché all'epoca funzionava così. Però erano tempi di grandissima avventura e i dischi li portavamo noi e li mettevamo noi, erano proprio i nostri dischi di casa. Ah, che bello, potevamo essere liberi veramente. Qui a RTR 99, ti ricordi? Un po' di quella libertà, devo dirvi la verità, l'abbiamo conservata. Ed era divertente anche cercare attinenze tra una canzone e l'altra. E allora mi ricordo che un giorno, ma erano proprio gli anni Ottanta, misi una splendida giornata e poi volevo continuare, volevo fare il fenomeno. Dico: ah, che posso legare a una splendida giornata? E ricordo perfettamente che mi venne in mente Lou Reed con Perfect Day, quindi una splendida giornata, un giorno perfetto, e misi quella canzone lì. E quindi oggi insieme a voi, riavvolgendo il nastro un po', mi va di ripercorrere quell'attimo, di rifare quel giochino lì. Una splendida giornata e Perfect Day. Prima però voglio anche rispondere a Yolanda, che ha mandato un messaggio e chiedeva una cosa su una canzone di Dalida. Dice: proprio l'altro giorno qui da voi su RTR 99, ti ricordi, ho ascoltato Dalida che cantava Uno a te, uno a me, bella, ma la cantavano anche altri? Ed è naturalmente Yolanda che ci chiede questo. L'ha cantata anche Milva questa canzone. Dalida l'ha cantata nel 1960, Milva l'anno dopo, nel 1961. Ma adesso fatevi fare questa cosa che ho fatto nei primi anni 80 alla radio. Il mixer non era come questo, adesso questo è bello, performante, moderno, con tutte le lucine, è digitale. All'epoca il mixer era autocostruito, scaldava, ci potevi fare le uova al tegamino sopra, ogni tanto qualcosa iniziava pure a fumare per quanto scaldava. Erano tutte cose autocostruite con transistor e naturalmente saldatore a mano, e saldavamo noi che non sapevamo neanche saldare, però poi alla fine le cose funzionavano. Sono cambiate tante cose, il giradischi c'era e adesso quasi non c'è più. E mi ricordo di aver giocato su una splendida giornata e proprio questa Perfect Day, e così dopo tanti anni posso rifare questo piccolo giochino adesso su RTR 99, ti ricordi?
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

29 settembre a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Tanto qualcuno mi manda una bella foto del mare, perfect day, giornata perfetta, direi di sì, cielo azzurro, mare azzurro, giorni passati a dividere il cielo dal mare e a prendere la rincorsa per volare, cantava qualcuno. Grazie davvero della vostra meravigliosa e bellissima partecipazione. Io tornerò domani per il nostro carosello a mezzogiorno, però domani ci sarà anche Teo Bellia, assolutamente, ma oggi? Oggi, tra pochi istanti, arriveranno Paolo Famiglietti e David Guarnieri e poi naturalmente ci sarà il capitano Andrea Torre, poi la serata con il nostro jukebox. Preparate e mettete da parte i vostri soldini per poi schiacciare una lettera e un numero e ascoltare la canzone che desiderate, mi raccomando. Questo è il mondo di RTR 99, ti ricordi? Intanto, ieri vi avevo promesso, l'avevo detto, poi promesso è una parola grande, insomma avevo detto che avrei fatto una cosa di questo tipo e ho pubblicato sulla mia pagina Instagram e Facebook una foto di tanti anni fa, di quando appunto Ultimo venne a trovarci qui in radio ed era un ragazzino timidissimo, non si faceva ancora chiamare Ultimo ma semplicemente Nicolò Morriconi, e appunto Michelangelo Tagliente lo portò con naturalmente la sua scuola, la sua etichetta discografica, la Melody Music, e collaboravamo all'epoca, siamo in contatto anche adesso naturalmente, e mi disse: ma insomma ho questo ragazzo che dici, ma io gli dissi: ma Michelangelo, il problema è che noi facciamo musica del passato, però guarda è un cantautore, è bravo, insomma mi convinse, e quella foto di tanti anni fa l'ho pubblicata sui miei social perché comunque è un bel riavvolgere il nastro un po', rivedere appunto una foto di com'era lo studio prima della radio, di com'era Nicolò Ultimo appunto prima di diventare Ultimo, e come ero anche io, perché un po' di anni sono passati, quindi qualcuno mi ha detto: ma poi di quella fotografia hai pubblicato qualcosa ieri, quindi andate a vedere se vi fa piacere. Vi abbraccio davvero, vi ringrazio davvero e vi dico: passate un buon tempo. Vi lascio con i Dire Straits, So Far Away, e naturalmente rimanete qui su RTR 99, ti ricordi? Ciao da Fabio Martini.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Le 13 e 7 minuti dopo la strana nostalgia di Fabio Martini, eccoci in questo venerdì, dico eccoci perché io sono Paolo Famiglietti e lui.
4: E io sono David Guarnieri.
3: Come state? Tutto bene? Tutto
4: bene,
3: procede?
4: Bene, Paolo.
3: Dai, siamo arrivati a venerdì, qualcuno diceva grazie a Dio è venerdì.
4: Esatto.
3: Poi, insomma, bisogna vedere cosa fa uno nel fine settimana.
4: E poi vi daremo una comunicazione.
3: Importante.
4: Importante.
3: Intanto il Gianni Nazionale, come lo chiamano
4: Morandi.
3: In tanti. Certo. La mia nemica amatissima, solo qui.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina. Anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
8: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
9: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

RTR 99, ti ricordi con Patti Pravo e la sua celebratissima pazza idea, che proprio nel giugno del 1973 cominciò la grande scalata ai primi posti della Hit Parade, che naturalmente conquistò proprio nel luglio del 73, come detto. Allora, il 12 giugno del 1986, un giovedì, andiamo a vedere i palinsesti d'epoca, periodo di mondiali, sono iniziati anche quelli di questo anno, il 2026, andiamo a vedere quelli di 40 anni fa, che erano già, insomma, belli avviati. Allora, vi dicevo, Rai 2 alle 19.50 di questo 12 di giugno di 40 anni fa, in collegamento via satellite con Guadalajara in Messico, naturalmente, campionato mondiale di calcio, la partita è Brasile-Irlanda del Nord, con un bel 3-0 brasiliano senza se e senza ma, rete di Careca, Josimar e ancora Careca. E invece Canale 5 propose l'ultima puntata del fortunatissimo quiz Pentathlon, condotto naturalmente da Mike Bongiorno. Restiamo nell'86, un fortunato remake di Spirit in the Sky di Norman Greenbaum ad opera dei Doctor and the Medics, qui su RTR 99, ti ricordi?

Passo di Marco Armani, ma convincente, dal Festival di Sanremo, che poi gli diventerà abbastanza comune con canzoni come Tu dimmi un cuore ce l'hai, e La vita nell'83 regalò a Marco Armani questa visibilità, insomma si fece conoscere da un grande pubblico con 45 giri che abbiamo ritrovato qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso c'è una canzone che altro non è che un adattamento addirittura di una celebre romanza francese del 700, no? La famosa Plaisir d'amour. E questa Can't Help Falling in Love, non dico è diventata nel tempo, è stata da subito un grande successo di Elvis, tanto che lo stesso Elvis la usava per chiudere i suoi concerti, soprattutto negli anni 60. E allora noi oggi la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Arriva Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48.

0: Com.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Sono le 13:37 all'orologio di RTR 99, ti ricordi? C'era anche Giorgia con la sua Strano il mio destino. Non è strano che si vada a spulciare su RTR 99, ti ricordi? Tra appunto i ricordi anche, come dire, dell'editoria, come TV Sorrisi e Canzoni.

settimanale che ancora al presente ci delizia appunto con le sue notizie. E in edicola proprio questo numero, il 12 giugno del 79, lanciava da questa settimana in corso, appunto in quell'estate del 79, le dispense della nuova enciclopedia della canzone, che io puntualmente poi ogni tanto mi lasciavo sfuggire, dovevo tornare dall'edicolante per recuperare qualche numero. Poi in questo numero del 12 giugno 79 si parla del gran finale a Salso Maggiore per i Telegatti d'Oro per i 25 anni della TV, per la storia della TV. E a proposito di TV, gli immancabili programmi radio e TV, in cui ancora al presente TV su Rizzo e Canzoni è specializzato come settimanale in questo senso. Nel 1979 ballavamo, e come, lo facciamo ancora al presente con Patrick Hernandez, e noi lo facciamo su RTR 99, ti ricordi?

13:44 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi Signora Mia di Sandro Giacobbe, primo successo per il cantautore ligure con tanto di partecipazione al Festival Bar di quell'anno. Poi la canzone esplose anche grazie all'inserimento all'interno del film famosissimo, famoso davvero in tutto il mondo, intitolato Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Quindi la canzone ebbe anche uno sviluppo ulteriore. A proposito di sviluppi e di cose interessanti, RTR 99, sapete che cosa vi consiglia? Ve lo dico subito, ebbene sì, RTR 99 ti consiglia il 13 giugno a Mentana, perché arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta, perché chi menziona RTR 99 durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Quindi seguiteci su Facebook oppure Instagram, APS Colle Mannarino.

0: preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Beh, mai canzone fu più adeguata per il momento. C'è sicuramente caldo, almeno un po' un'Italia divisa tra il nord, dove ci sono proprio diluvi universali, invece qui c'è un sole già estivo, insomma, anche un po' prima del tempo. Pochi minuti saranno le 14, Alice con il vento caldo dell'estate, ma un'offerta da non lasciarsi sfuggire, firmata Chinottissimo. Per voi ci sono 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro ed è compreso in questo prezzo anche la consegna su Roma. E in omaggio subito per voi 24 bottigliette o lattine di Spumissima. È un'offerta di Chinottissimo, ma è un'offerta riservata solo agli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi. E allora il numero da chiamare è lo 06 944 28713. Se volete saperne di più o comunque conoscere i prodotti di Chinottissimo, andate sul sito, che è semplicissimo, chinottissimo.com. E allora 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro compresa la consegna su Roma, e in omaggio per voi 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Chiamate subito questo numero 06 944 28713. È un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

con il grandissimo Toots Thielemann all'armonica bocca per Non gioco più, sigla finale della celeberrima trasmissione Mille Luci, condotta proprio da Mina con Raffaella Carrà, per la regia di Antonello Falqui. Andiamo a vedere, dopo aver ascoltato questa celebre canzone, la top 5 dei singoli più venduti nella hit italiana del 12 di giugno 1974, per l'appunto. Al quinto posto, L'ultima neve di primavera, mamma mia, Lacrime Movie con Franco Michalizzi, colonna sonora. Al numero 4, altra colonna sonora di Un Buggy, Oliver Onions da Altrimenti ci arrabbiamo. Al numero 3, Anima mia dei Cugini di Campagna. Al numero 2, proprio Non gioco più, cantata da Mina. E al primo posto è Blue Shadow, sigla di Ho incontrato un'ombra, in questo caso Berto Pisano. Restiamo in tema cinema e successi con Everybody Needs Somebody to Love, in questo caso versione Blues Brothers, 1980 su RTR 99. Ti ricordi?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente.
1: RTR 99. Ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: La tua estate

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

E mi amerà una ragazza in due, i giganti, versione italiana di Dumb Come the Rain di Mr. Murray, testo italiano di Leo Chiosso. Lasciamo da parte il 1966, o amiche o amici di RTR 99, ti ricordi, per andare nel 1980, data 12 giugno. Inatteso fuori programma, dietro le quinte, durante il gala al Theater Park in Virginia. Ne sono protagonisti la celebratissima Elizabeth Taylor e il poeta, nonché musicista, autore di canzoni, Rod McEwen, sotto gli occhi stupefatti di Burt Reynolds. La Taylor, che per essere presente al gala aveva interrotto la lavorazione del film che stava girando in Inghilterra, al momento della premiazione così non ha gradito, diciamo così, il fuori programma dovuto a Johnny Cash, il famosissimo cantautore americano, che si è intrattenuto sul palco mezz'ora anziché per i 10 minuti che il programma assegnava a lui. A quel punto sarebbe toccato esibirsi al poeta Rod McEwen, ma la Taylor, evidentemente seccata in ritardo, non è stata di questo parere: o leggo la mia poesia o non se ne fa niente. Al che Burt Reynolds ha detto: bene, vuol dire che Liz non reciterà. Ma l'attrice, anziché prendersela con lui, si è scagliata contro McEwen schiaffeggiandolo, il quale, anziché porgere l'altra guancia, ha reagito colpendo a sua volta il bel volto di Liz. Quindi una serata fatta proprio tipo comiche di vecchio stampo. Vabbè, restiamo nell'80, Climax Blues Band con Gotta Have More Love su RTR 99, ti ricordi?

Poco ma sicuro, avevo il 45 giri proprio acquistato, proprio la voglia di comprare perché ti amo. I Camaleonti, 14:25 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E adesso una canzone di Prince che si chiama Raspberry Beret, che arriva da Around the World in a Day, come dire, fare il giro del mondo in un giorno, album che arrivò nel 1985. Ma volevo parlarvi brevemente del video di questa canzone, dove Prince appare vestito interamente di bianco, e questo video è stato registrato segretamente in soli 2 giorni a Los Angeles, così ve lo volevo dire per la cronaca. Prince, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili.

0: 9.000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
12: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Bello e impossibile, uno dei tanti singoli di questo fortunato album del 1986 di Gianna Nannini, che si chiamava Profumo, come una sua celebre canzone. È una canzone che ci ha accompagnato proprio in quell'anno e che abbiamo ritrovato alle 14:40 proprio qui su RTR 99, ti ricordi? Ed ora parliamo di sorriso, salute dentale e anche di una domanda che tantissime persone si fanno, cioè vorrei curarmi ma da dove comincio? Per questo abbiamo con noi Iva di Dental Care, con Ivan che saluto, a cui auguro il buon pomeriggio. Ecco, che cosa dovrebbe fare Ivan? Buon pomeriggio innanzitutto.
1: Buon pomeriggio a te.
0: Cosa dovrebbe fare una persona che sa di avere un problema appunto ai denti?
1: Guarda, secondo me la prima cosa è capire la situazione. Sai, molto spesso il paziente arriva in We Dental Care con tante domande, io dico spesso e poche risposte. Mm. Per questo, sai, noi dedichiamo veramente grande attenzione a quella che è la prima visita, che è il momento proprio più importante, anche perché noi da lì analizziamo in modo approfondito quella che è la situazione, ascoltiamo il paziente e da lì costruiamo un quadro completo proprio per capire quali sono le soluzioni più adatte a lui.
0: Ecco, tu sai che siamo una radio molto diretta, no? Molte persone però rinviano le cure per una questione economica, ahimè.
1: Purtroppo hai ragione, diciamo, sai, è una delle cose che sentiamo più spesso e anche per questo noi abbiamo scelto di mettere a disposizione dei pazienti, sai, proprio tutti gli strumenti necessari per poter affrontare le cure con serenità. Tu lo sai, insomma, noi collaboriamo con diverse finanziarie, proponiamo pagamenti dilazionati, soluzioni personalizzate. Sai, spesso chi entra pensando di non poter iniziare una cura veramente poi esce vedendo che ci sono tantissime soluzioni adatte a lui.
0: Tra l'altro parlavamo proprio in privato, no? di buona stagione, siamo in estate e con l'estate torna anche protagonista il sorriso, no?
1: Assolutamente, sai, io lo dico sempre, questo è il periodo delle vacanze, delle fotografie, degli eventi, ed è proprio in questo periodo che molte persone decidono di migliorare il proprio sorriso. Sai, è qui che parliamo di estetica dentale, di sbiancamento, di allineamento dei denti, sai, tutti quei trattamenti che permettono proprio di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché se ci pensi un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è anche proprio benessere e sicurezza in se stessi.
0: Assolutamente sì. Ma cosa rende We Dental Care diversa dalle altre realtà?
1: Guarda, secondo me c'è più di un motivo, però se dovessi dirti proprio quello più importante, io penso che è la presenza della dottoressa Massa. Noi ne abbiamo parlato tante volte, ormai anche chi non l'ha vista a studio è come se la conoscesse, perché parliamo di un chirurgo implantologo che negli anni è diventato veramente un punto di riferimento nel settore odontoiatrico, e parliamo di una professionista premiata dalla Sveden & Martina che segue ogni anno oltre 1400 interventi implantari, cioè sono numeri unici a livello Italia. E noi è proprio attorno alla dottoressa Massa che abbiamo costruito una struttura in cui comunque il paziente trova tutto nello stesso posto, perché implantologia, ortodonzia, chirurgia orale, l'estetica dentale di cui ti parlavo, cioè qualunque sia il problema del paziente c'è il professionista giusto all'interno della struttura. E poi sai, se devo dirti un'altra cosa, c'è un aspetto che è molto apprezzato dai nostri pazienti ed è il fatto che noi siamo sempre aperti lunedì, sabato, 9:20 orario continuato.
0: E allora ci hai fatto venire, come si dice, l'acquolina in bocca. Ricordiamo come contattarvi, come contattare We Dental Care.
1: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Mi raccomando, chiamateci subito, dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi, e avendo questa enorme possibilità chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: E allora lo ripetiamo ancora una volta, We Dental Care, al numero verde 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06, oppure sul sito wedentalcare.it, lo dico bene, www.wedentalcare.it. Ivan, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
1: Che vi aspetto, mi raccomando, chiamateci subito.
0: Grazie Ivan e buon lavoro.
1: A te, alla prossima, ciao.
0: We Dental Care in questo pomeriggio di venerdì, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Roberta Voltolini con Stella, canzone vincitrice nella sezione Nuove Proposte di Seven Sun Estate 1984, manifestazione di Gianni Ravera, condotta da un quartetto, diciamo così, televisivo abbastanza eterogeneo, ecco, Barbara Boucher, Jocelyn, Anna Pettinelli e Mauro Micheloni, e poi dai due conduttori radiofonici per Rai Stereo 2, ossia Francesco Campora e Miriam Fecchi, quindi un sestetto per essere precisi, devo dire comunque di ottimo livello. E adesso, dopo questo motivo molto romantico della bella e brava Roberta Voltolini, un brano che ci porta nell'anno 1977, quando uscì il secondo album dei Bonnie M, intitolato Love for Sale, come la celebre canzone di Cole Porter. Il motivo che oggi vi facciamo ascoltare, amici ed amiche di RTR 99, ti ricordi, è Belfast.

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: per te.
1: Lo stile inconfondibile è quello di Francesco De Gregori con le Buonanotte Fiorellino a suon di valzer, insomma in questo pomeriggio di venerdì su RTR 99 ti ricordi. Adesso voltiamo decisamente pagina con un brano come dire scritto e lanciato da Hank Ballard, passato praticamente inosservato ma poi ripreso nel 1960 da Chubby Checker che ne ha fatto un successo planetario. Stiamo parlando di Twist e questo The Twist in qualche maniera come dire ha rivoluzionato un po' il modo di ballare soprattutto in Europa. Molti giornali dell'epoca scrissero che Chubby Checker aveva lanciato il primo ballo moderno. Altri tempi? No, tempi da rivivere in questo pomeriggio di venerdì. Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Il documento dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Da Tenerife accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani. Fermatevi e convertitevi il dolore di questi fratelli. Giunge fino a Dio, ha detto visitando un centro d'accoglienza. Alle 15 il rientro in Vaticano. Un elicottero privato è precipitato a Solcio-Vilesa in provincia di Novara sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Il bilancio di un morto e tre feriti. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica all'alba italiana, i mondiali hanno registrato la vittoria sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi cerimonia inaugurale a Toronto prima di Canada-Bosnia. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: com'è profondo il mare. La voce ovviamente è quella di Lucio Dalla nel venerdì pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E adesso il 1983, anno in cui va in scena Broadway un musical tratto dall'indimenticato film francese Il vizietto di Édouard Molinaro, interpretato da Ugo Tognazzi e da Michel Serrault. E naturalmente lo spettacolo musicale si intitola La Cage aux Folles, tra i motivi più famosi questa I Am What I Am, che oggi vi presentiamo nell'interpretazione di Gloria Gaynor. RTR 99, ti ricordi?
1: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: contatti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Una città per cantare, The Road di Danny O'Keefe, poi rilanciata nel 1977 da Jackson Browne, in questo caso riproposta nell'anno 1980 da Ron. RTR 99, ti ricordi? 12 di giugno del 1964. Andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti televisivi d'epoca. Allora, sul canale nazionale alle ore 20:45 dopo il telegiornale, Tribuna Politica a cura di Iader Iacobelli, conferenza stampa del segretario politico del Movimento Sociale Italiano, onorevole Arturo Michelini. E invece sul secondo canale, una delle varie puntate, l'abbiamo citata anche qualche minuto fa con Pentathlon, insomma sempre Mike Buongiorno, in questo caso sugli scudi con la Fiera dei Sogni, questa gara spettacolo tra giochi e canzoni. Ospiti di questa puntata: Alberto Rabagliati, Miranda Martino, Adriano Celentano che canta Il Problema Più Importante e Petula Clark con Quelli Che Hanno Un Cuore, ossia Anyone Who Had a Heart di Burt Bacharach, famosissima nella versione di Dionne Warwick. Ma famosissima anche Oh Pretty Woman, 1964, su RTR 99, ti ricordi? Roy Orbison.

0: degli occhi tuoi blu.
1: È proprio così. Nel blu dipinto di blu, il Festival di Sanremo, molto importante per Domenico Modugno, ma anche per Johnny Dorelli, che vinsero proprio quell'edizione del 1958, e canzone che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. C'è un album di Casey and the Sunshine Band che si chiama proprio come la canzone che ascoltiamo tra poco, cioè Boogie Shoes, che insomma andò così e così nel 1976, però rilanciata alla grande perché inserita nella colonna sonora l'anno dopo della febbre del sabato sera, e allora conquistò le posizioni alte della hit parade, soprattutto americana. Si balla con Casey and the Sunshine Band qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
3: Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana

Su RTR 99 ti ricordi Pooh con Dammi solo un minuto? Proprio qualche minuto fa parlavo della febbre del sabato sera nel 1977 e nello stesso anno c'era questo 45 giri dei Pooh che era un po' il lento della situazione, no? Se si ballava con i Bee Gees della febbre del sabato sera poi ci si tranquillizzava e si amoreggiava anche un pochino con Dammi solo un minuto. Adesso c'è un brano che inizialmente doveva intitolarsi A Deal with God, cioè un patto con Dio, ma velocemente venne cambiato questo titolo in Running Up That Hill, che poi è quello che è rimasto ed è stato un successo di Kate Bush, perché la casa discografica temeva delle possibili rivalse, controversie con le frange diciamo un po' più estremiste, più religiose del pubblico che ascoltava Kate Bush, e quindi rimase Running Up That Hill, però insomma ha confermato il successo che già Kate Bush aveva

ottenuto dalla fine degli anni 70 fino a questo 1985. E allora un 45 giri da ritrovare qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo e David. Arriva anche la voce e la musica di Kate Bush.

Ti sento i Mattia Bazar, il loro grande hit del 1985. Andiamo all'inizio della decade con un film musicale diretto da Sidney J. Fury, intitolato The Jazz Singer, con il debuttante per quello che riguarda il grande schermo Neil Diamond e la presenza di Laurence Olivier e di Lucy Arnaz, figlia tra l'altro di Desi Arnaz e di Lucille Ball. Il film non ottiene un gran successo e viene giudicato uno dei peggiori del 1980. Però la colonna sonora vende, Neil Diamond ritrova chiaramente il suo affezionato pubblico, soprattutto con Love on the Rocks su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Vogliamo dedicare, oh Paolo, questa canzone, più bella cosa, al pubblico di RTR 99, ti ricordi?
1: Grazie di esistere, ogni giorno, ogni minuto, ogni ora. E visto che parliamo di tempo che scorre, esatto, e tempo che fugge, siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, perché siamo in due a salutarvi, perché ricordiamo che dalla prossima settimana vediamo di fare le cose per bene. All'Abaudo, che sbagliava sempre quando doveva spiegare i regolamenti.
0: Provaci.
1: Allora, da lunedì 15 e fino al 26, che è un venerdì,
0: compreso,
1: io sostituirò Luca Casciani con il giorno per giorno. Non farò il giorno per giorno, però sarò con voi tra le 7 e le 10. Ovviamente per un Famiglietti che va, un Guarnieri che resta.
0: Assolutamente. Quindi Paolo, ci rivediamo.
1: Mamma mia, da babbo morto, come si diceva una volta.
0: Praticamente quasi al nuovo mese.
1: Sì, beh, il 30 torneremo ufficialmente insieme, perché il 29 è festa a Roma, c'è la festa dei Santi Patroni.
0: Quindi il 30 giugno ricominceremo con i nostri pomeriggi passati insieme. Per il momento, appunto, due settimane di mattina con Paolo Famiglietti dalle 7 alle 10, ovviamente con la sua musica su RTR 99, ti ricordi? E il pomeriggio invece in mia compagnia ai voi, sempre dalle 13 alle 16.
1: Non perdete anche i due appuntamenti del sabato, quello classico con Teo Bellia tra le 9 e le 12. Alle 12 che succede invece?
0: E ci sarà il programma Il Nostro Carosello, naturalmente si parla di domani, condotto da Fabio Martini.
1: Bene, e allora io vi aspetto lunedì mattina e tra poco Andrea Torre.
0: Esattamente, vi lasciamo con Carole King e la sua It's Too Late. Buon weekend su RTR 99, ti ricordi? Ciao!

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
3: Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. I ragazzi sarebbero stati spinti contro la falesia. Un uomo a bordo di una moto e senza patente ha eluso un posto di blocco dei carabinieri e nella fuga ha travolto e ucciso a Napoli un uomo di 60 anni. Il responsabile è stato arrestato in flagranza. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, così Trump commenta le notizie sul raggiunto accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Concluso l'intenso viaggio pastorale del Papa in Spagna, Prevost rientra oggi in Vaticano da Tenerife, ultima tappa del viaggio che aveva toccato a partire dal 6 giugno anche Madrid, Barcellona e Canarie. Rivoluzione Juventus, il CDA ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli. Carnevale proviene dalla lunga esperienza nel Sassuolo. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con il Buoni Pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Eccoci qua, venerdì 12 giugno, sono le 16:06. Io sono Andrea Torre, ringrazio chi mi ha preceduto, David Guarnieri e Paolo Famiglietti, coppia che verrà splittata la prossima settimana perché è proprio Paolo incaricato di aprire le mattinate, la prima mattina, le trasmissioni in diretta di RTR 99, ti ricordi? Il nostro Luca Casciani si gode le meritate ferie, la prima parte meritatissima delle sue ferie. Via, possiamo iniziare, molliamo gli ormeggi.

della capitale, mettiamola così, laziale, l'amori e amori. Per alcuni sono già iniziati questi esami per i bimbi delle scuole medie, mentre il 18 giugno è il giorno in cui chi invece dovrà diplomarsi, chi dovrà completare il ciclo di scuole superiori, di studi superiori, inizierà il suo viaggio, il bellissimo viaggio che sarà positivo per alcuni, meno positivo per altri. In genere, leggevo ultimamente, si tende a non bocciare più e nemmeno a rimandare, quindi diciamo che la tensione è comunque necessaria, ma stiamo tranquilli. L'unica cosa su cui non possiamo stare tranquilli è il nostro contatto, ve lo dico subito, vi do subito questa indicazione. Credo che Meta abbia qualche meta, che il gruppo che racchiude Facebook e anche WhatsApp abbia qualche problemino, quindi non riceviamo i vostri messaggi al 338 99 00 990. Questo non vi esime dall'inviarli, inviateli e poi le leggeremo tutti insieme quando tutto sarà recuperato. Vedi come in un attimo questa tecnologia che ci mette in contatto le genti di tutto il mondo, in un attimo invece può chiudere questo contatto. E lì che facciamo a questo punto? E ci mettiamo un altro disco, mettiamo solo un altro disco, scusate ragazzi, siamo alla radio e quindi per noi è prioritaria la musica, come sempre. Allora divertiamoci, buon venerdì con Plastic Bertrand su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

un bel giro di valzer per abbracciarci. Ah sì, per volare, per svolazzare durante il nostro viaggio pomeridiano, la nostra crociera, la torre terapia. L'amore raccontato senza filosofia, l'amore raccontato nella sua quotidianità, che poi in fondo è la cosa più difficile. Però tu sei lì con loro, insomma, Tu li vedi che partono di casa alle 6 del mattino con gli sci e gli scarponi, si fermano a metà strada per il pranzo, poi finalmente arrivano in albergo, restano a letto due giorni, o magari vedi Lucio Battisti con la sua amatissima Maria Grazia fare la spesa nel supermercato. Ecco, questa è la grandezza di Mogol che andiamo a ribadire ancora una volta. 16:23, venerdì 12 giugno, questa è RTR 99, ti ricordi, l'ultima torre terapia di questa settimana. Adesso però prendiamo la via del ballo, quella bella Italo Dance che ci ha resi orgogliosi in tutto il mondo. Ci sono le Fan Fan.

palline digitali, Happy Station e anche una radio del bouquet digitale di RTR 99. Ti ricordi? Lo trovate sull'app o sul nostro sito. Insomma, le voci, le prime voci furono quelle di Antonella Pepe. Antonella Pepe è una corista italiana storica e ha fatto la corista per i più grandi interpreti della musica italiana. E tra l'altro, se cercate sul web, c'è una video intervista, una bellissima video intervista che il nostro Fabio Martini fece in un Sanremo di qualche anno fa ad Antonella Pepe, e accanto a lei, nella prima edizione delle Fanfan, c'era una signora che si chiama Ivana Spagna. Queste erano le prime Fanfan, e questa invece è RTR 99, ti ricordi, che riallaccia il primo nodo, collega i primi puntini, insomma, perché Mogol l'abbiamo incontrato poco fa, ma è facile imbattersi in questo grandissimo autore durante una giornata radiofonica, se la radio trasmette musica di qualità, e su RTR 99, ti ricordi, la musica è sempre selezionata con grandissima cura. Ecco che lui, avendo perso l'amicizia oltre che la collaborazione con il suo socio storico, suo fratello musicale, Lucio Battisti, ci riprova con Riccardo Cocciante.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio.

La grande voce, la grande interpretazione, la grande grinta di Little Tony, la solo anche del fratello Enrico, non riuscì a controbattere all'interpretazione, all'arrangiamento della versione di Adriano Celentano. Portarono insieme questa canzone a Sanremo del 61. Sapete quanto io ami Little Tony, ho dichiarato ultimamente proprio il suo amore, ho rinnovato il mio amore nei suoi confronti, credo un paio di giorni fa, qui nelle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Però va detto, perché bisogna essere oggettivi, bisogna essere intellettualmente onesti, come si suol dire in questi casi, è l'interpretazione, la versione, l'arrangiamento di Adriano Celentano del Molleggiato non aveva assolutamente eguali. Però noi siamo RTR 99, ti ricordi, e il repertorio lo presentiamo sempre tutto, comprese le varie versioni di questo repertorio immenso, che va a vedere alcune volte tornare degli artisti, alcune volte magari ritrovare artisti dimenticati o canzoni lasciate un po' in disparte. Questa non fa parte di queste ultime categorie, ovviamente non potrebbe farne parte perché è uno successo clamoroso che vide insieme i Queen e David Bowie. Alle 16:38 di venerdì 12 giugno torna Under Pressure.

non ripresero dagli Chic, tantomeno da Curtis Blow, anzi loro furono ripresi da Vanilla Ice qualche anno dopo. Under Pressure, c'era questo negozio di stivali, un negozio mitologico dove andavano tutti i rocker di fine anni 60. Nel 69, in questo negozio che era Kensington Market, il cui proprietario era Alan Mair, lavorava Freddie Mercury come commesso, entrò David Bowie e lui fu incaricato di fargli provare un paio di stivali, così si conobbero Freddie Mercury e David Bowie. E allora RTR 99 ti consiglia: il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook, Instagram, APS Colle Mannarino. Vado a ribadire il concetto perché non vorrei che poi qualcuno si offendesse, può anche capitare perché siete abituati alle nostre risposte al WhatsApp al 338 99 00 990. C'è un blocco di tutte le versioni web, insomma noi ovviamente non ne leggiamo i vostri WhatsApp su un telefono, ma è un account collegato a un computer, a un'app per intenderci, così è molto, insomma, con la tastiera ci risulta molto più facile. Saremmo oltre il MacGyver riuscire a rispondere anche contemporaneamente al telefono, perché poi lì, tra l'altro, con la tastiera del telefono io ancora non ho imparato, io sono ancora rimasto al mio vecchio amatissimo BlackBerry. Quindi voi inviate qualcosa, riusciamo a leggere, però non riusciamo a rispondervi. Vi comunicherò quando tornerà questo contatto in maniera ambivalente in entrambe le direzioni, voi verso di noi e noi verso di voi, ma noi siamo comunque verso di voi perché vi parliamo, perché abbiamo la possibilità di divulgare la nostra musica ma anche i nostri pensieri su tutti i vari mezzi in cui potete ricevere, con cui potete ricevere la meraviglia che vi offre ogni giorno RTR 99. Ti ricordi, dalla TV al DAB, allo streaming, all'FM, andate sul sito rtr99.it per avere l'elenco completo delle modalità con cui mettere in contatto con la nostra radio. Umberto Tozzi nel 1976 anticipa un tema che in un certo senso, secondo me, ritroveremo anche in Ti Amo, anche senza il certo senso, sicuramente è così. E quindi il risveglio dopo la notte d'amore con la sua amante, però era la sua amante, quindi poi lui torna a casa e non riesce a lasciare la moglie, no, lui ha questa consapevolezza, non lascerà mai sua moglie, e quindi poi seguono i sensi di colpa, eccetera eccetera eccetera. Un po' ricorda anche Tanta voglia di lei, dei Pooh, avete già capito perché siete preparatissimi, che vi sto parlando di Donna amante mia, su RTR 99, ti ricordi?

0: raccontava se stesso Umberto Tozzi con questa canzone? Boh, chi può dirlo? Ma in fondo che ci frega? Fondamentalmente che ci interessa? Però molti di noi si sono sicuramente rispecchiati, eh? Fa parte del nostro relazionarci con il mondo, con i nostri simili e con le persone delle quali siamo innamorate o dalle quali siamo attratte, no? Prossima canzone merita un minimo di presentazione, per forza. Alle 16.48 su RTR 99 ti ricordi? Sono due grandi musicisti loro. Uno è Paul Schaeffer, quel direttore d'orchestra con zero capelli, lo storico direttore d'orchestra del Saturday Night Live americano, ma anche del David Letterman Show. L'altro è Paul Jabara. Paul Jabara, il premio Oscar, portò a Donna Summer a vincere con lui il premio Oscar per Last Dance. Proposero questa canzone a Donna Summer e a Barbara Streisand, che la rifiutarono, e allora si rivolsero ad altre due ragazze, Isora Armstead e Martha Wash. Martha Wash, per chi ha frequentato l'house music, è uno dei nomi più importanti di quel genere musicale. Lei faceva parte del gruppo delle Weather Girls, due ragazze particolarmente in forma, diciamo, con molti chili addosso, e questo è un pezzo totalmente, completamente iconico. Weather Girls.
1: We're your weather girl. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: RTR 99. Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

devi tirare delle somme e dici: io e te non ci lasceremo mai. Se vogliamo collegarlo un po' sforzandola questa cosa alla canzone prima di Umberto Tozzi, presente in Un corpo e un'anima, l'ultima vincitrice della manifestazione canzonissima della indimenticata ultima edizione di Canzonissima del 1975. Ma le parole non erano sue, erano di Luigi Albertelli. Lui compose la musica di Un corpo e un'anima. Questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, torno a proporvi quei gruppi, quelle musiche, quel sound nel quale sono stato immerso in quel periodo lì. Insomma, per chi seguiva questa linea musicale fu veramente un colpo di fulmine, perché fu il primo pezzo con il quale iniziamo ad approcciarci con questa formazione che poi ha dimostrato di avere grandissime qualità, ma già si sentiva, eh? Ci sono i Level 42, c'è Love Games.

0: Sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: RTR 99, ti ricordi?

99, ti ricordi la sequenza Level 42 e Ti Pretendo? Anzi, Level 42 e Raff è assolutamente voluta, sì, senza infingimenti, è assolutamente voluta perché il nostro carissimo signor Riefoli si ispirò moltissimo in questo pezzo proprio alle sonorità dei Level 42. Ma lui poteva e può qualsiasi cosa, quindi avendoci tra l'altro anche fatto molto divertire, avendoci fatto passare dei bei momenti ballandola e cantandola Ti Pretendo, non ce ne frega niente, insomma, anzi è stato, devo dire, un gran bel tributo alla grande band inglese. 17 e 9 di venerdì 12 giugno e le musiciste che si sono dedicate alla dance non sono state molte, in genere erano cantanti, ma qui abbiamo due musiciste di altissimo livello, eh? Ah sì, al basso Janice Mary Johnson, alla chitarra Hazel Payne, quindi non solamente cantanti ma ottime interpreti anche con i loro rispettivi strumenti. Si chiamavano Testavani e questa è Boogie Oogie Oogie.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

con WhatsApp, datevi da fare. Fatemi sudare anche questo venerdì 12 giugno, ultima terapia della settimana, del resto torre terapia della settimana. Gianluca ha ragione, questo ritocchino è davvero una meravigliosa canzone da torre terapia, il senso della vita. In una canzone non posso che condividere il tuo commento, il tuo pensiero, carissimo amico mio. Del resto lui era già tornato verso le sue radici alla fine degli anni 60, essendo di origini molisane. Il papà era molisano, ma c'erano varie influenze calabresi, Nord Italia, insomma aveva molto sangue italiano, ha molto sangue italiano Tocchigno. Era venuto alla fine degli anni 60, come ho detto

aveva già collaborato, come sappiamo, insomma, con Vinicius de Moraes, Ornella Vanoni e Sergio Bardotti. Qui invece l'operazione fu condotta dal grande Gianni Daldello della CGD, che chiese a Maurizio Fabrizio di andare in Brasile, contattare Toquinho e scrivere questa canzone, il testo di questa melodia meravigliosa.

amorevole, espertissimo, espertissimo di musica ormai. I Rose Royce, quelli di Car Wash, ma anche di Wishing on a Star. Tra l'altro ricordo ancora una volta che questa formazione fu messa su da un grande produttore, produttore dei Temptations, Norman Whitfield, coinvolto per la crona sonora di questo film che parlava di questa stazione di servizio. Un film molto divertente, un film che non ha avuto grandissimo successo, invece la crona sonora sì, un film che aveva come protagonista un grandissimo e divertentissimo attore che si chiama Richard Pryor, e mise insieme dei musicisti e in quell'occasione quindi assistemmo alla nascita di questo gruppo che ci ha regalato tantissime emozioni. Rolls Royce su RTR 99, ti ricordi? Arriveranno anche i colpi di tacco, ce ne sono un paio veramente clamorosi questo ultimo giorno della settimana per noi, ovviamente. Nel frattempo, in attesa dei colpi di tacco, proporrei un colpo di fulmine, se volete gradirlo, sicuramente volete gradirli, perché sono Joe Di Tonno e Lola Pons.

Giordano, ti ricordi negli anni 2000 loro avevano preso parte a Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e furono poi coinvolti da Gianni Nannini, che aveva scritto questo pezzo per una sua opera pop Pia de Tolomei, ma affidò questa canzone a questi due grandissimi interpreti, Gio Di Tonno e Lola Pons, che la portarono a Sanremo e con questa canzone vinsero quell'edizione del Festival di Sanremo del 2008. Sono 17:26, questa è RTR 99, ti ricordi? E loro sono i Foreigner.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora, la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Zio Claudio ancora una volta ci restituisce la storia della nostra vita, ci restituisce l'importanza del sentimento, gli alti e bassi della nostra vita, anche delle nostre relazioni, ma ci restituisce questo venerdì 12 giugno anche molta freschezza. E quando si parla di freschezza io non posso che collegarmi a quella Gigio che abbiamo qui a RTR 99, ti ricordi, che eroga un'acqua fresca, limpida, e io doso anche nel suo grado di frizzantezza, se così possiamo dire, insomma. Sono gli erogatori della Brispal, stiamo parlando di Brispal, è un'azienda importantissima che da oltre due decenni si occupa di eccellenza nell'acqua. La competenza tecnica e il

cuore pulsante di Brispal Italia, i tecnici sono specializzati, sono costantemente aggiornati sulle ultime innovazioni del settore, rappresentano la garanzia di un servizio impeccabile e risolutivo. E ve lo garantiamo noi di RTR 99 Ti Ricordi, perché noi qui da più di 10 anni ormai abbiamo proprio un erogatore depuratore Brispal, dove possiamo dosare il grado di bollicine, ecco, rendiamola anche più comprensibile e anche più in italiano se possibile, ma possiamo scegliere se bere acqua liscia o frizzante, possiamo scegliere anche se bere acqua a temperatura ambiente o acqua più fresca, insomma, più adatta a questa stagione soprattutto. Ogni intervento, dalla manutenzione ordinaria all'installazione di sistemi complessi, viene eseguito con la massima precisione e cura per i dettagli. Brispal utilizza solo ricambi originali e strumentazione all'avanguardia per assicurare che il tuo impianto di trattamento acqua mantenga prestazioni ottimali nel tempo. Ne beviamo veramente tantissima, perché parlando alla radio, parlando a un microfono, c'è bisogno di umettarsi, e il risultato, visto anche il vostro seguito, sembra essere positivo, insomma, per me almeno lo è, nel senso che riesco ad articolare meglio con tanta acqua Brispal che bevo, filtrata da Brispal che bevo qui, quando sono a RTR 99, ti ricordi. I prodotti sono di produzione italiana, sono coperti da brevetti esclusivi, questo permette a Brispal di garantire la massima affidabilità, sicurezza e durata nel tempo di ogni impianto. Ci sono tante macchine belle, sono anche tecnologicamente molto avanzate, sono collegate in wifi, le ultime le potete installare sopra e sotto il lavello. Chiamate Brispal, chiedete una consulenza, chiedete una visita a casa vostra, sapranno consigliarvi la soluzione migliore. Dovete presentarvi ovviamente come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi, e la vostra vita sarà molto più leggera, perché non dovrete incollarvi quelle pesantissime cassette di acqua, buste di acqua in bottiglie di plastica, che brutta cosa, e potrete regolare quest'acqua per la temperatura, anche il grado di effervescenza. Insomma, è una soluzione assolutamente da prendere in considerazione. Molti ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi l'hanno già fatto. Brispalitalia.it è il sito, così potete conoscere meglio questa azienda. Il loro indirizzo è via di Torre Vecchia 817, è un meraviglioso showroom dove potrete toccare con mano le loro meravigliose macchine. E poi il numero 0661450888, ripeto 0661450888, questo è il numero di Brispalitalia. Presentatevi sempre per avere le tariffe migliori e gli sconti più alti come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi.

Quando arrivano e hanno una canzone di Rod Temperton vanno assolutamente abbinati al suo nome, questo ci mancherebbe altro, non lesiniamo in informazioni qui a RTR 99, ti ricordi? E adesso ragazzi qui abbiamo un colpo di tacco che prima il colpo di fulmine è stato meraviglioso, ma il colpo di tacco perché siamo al cospetto, signori, del gigante, di un gigante della musica italiana. E fu quel grandissimo musicista che rivoluzionò il suono di Napoli, il primo a rivoluzionare il suono di Napoli, catapultando non solamente Napoli ma tutta l'Italia nei suoni americani, a partire dal Boogie Woogie. Qualcuno credo che abbia già capito, con il suo quartetto storico dove c'era Peter Van Wood alla chitarra, c'era JJ Di Giacomo alla batteria, e con quella canzone con la quale ci raccontava di questa figura del pirata nordafricano o spagnolo che veniva sulle nostre coste per depredarci il saraceno, ma che immerso nella realtà napoletana prese le sembianze di un abbronzatissimo sciupa femmine. C'è Renato Carasone, c'è il gigante Renato Carasone e c'è O Sarracino su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Mamma mia, la farfalla che ha preso il volo con questa canzone meravigliosa, con un repertorio fantastico. Questa canzone tra l'altro fu scritta anche da oddio, non mi viene il nome, ecco che mi sono perso il nome, da Umberto Smaila. Sono tante le cose. Abbiamo riaperto anche le finestre di WhatsApp, quindi fatemi salutare subito il mio amico Max lo scrittore, che con circa 20 gradi, quindi il maglioncino e di conseguenza tanta invidia da parte mia o da parte nostra, sta passeggiando per le vie di Monica di Baviera, collegato con l'app di RTR 99, ti ricordi, si sta godendo una bella passeggiata, ma il suo amore per questa radio non poteva assolutamente essere interrotto. E questo è il bello della tecnologia, come ci piace sempre sottolineare. Nel 1986 ci fu un'operazione clamorosa, un incrocio, un crossover, ecco, definiamolo così, tra il mondo del rock e quello dell'hip hop, tra i Run DMC e gli Aerosmith. Questo accadeva nel 1986, utilizzarono un brano che oggi voglio riproporvi invece nella sua versione originale, visto che era del 1977. 17:58, c'è Walk This Way su RTR 90.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. La forza del mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Mondo dell'arte in lutto. È morto nella sua casa di Londra a 88 anni l'artista britannico David Hockney. Hockney era considerato una delle più importanti personalità dell'arte contemporanea. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di Roberto D'Aversa. Da Laura Supino, buona serata.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Ivano, Ivano e Fiorella. Mamma mia, ragazzi.
1: Per farsi ricordare da te.
0: Trasmettiamo emozioni noi di RTR 99, ti ricordi? Possiamo dirlo? Ma io l'ho detto, chi se ne importa, insomma. Non lo chiedo nemmeno. Una canzone che non è solamente una canzone d'amore, ma parte, parla della vita, del rapporto tra l'uomo e la natura. Conosco la mia vita e ho visto il mare. Che meraviglia! Ogni volta c'è qualcosa da raccogliere, qualcosa di nuovo da raccogliere da questa canzone, da questo testo, ma anche dall'emozione che ci ha regalato Fiorella interpretando Le notti di maggio, dalla Martinica in Francia, invitandoci ad andare in America nel 1977, questi tre ragazzi qui. Stiamo parlando dei Gibbs

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%!

0: prenotazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

canzone è costruita proprio sulla protagonista, sull'interprete, sulla tigre di Cremona. Ah sì, arrangiamento di Augusto Martelli. Ah, che meraviglia. Perché parlava di lei, parlava di un'Italia bigotta che non le perdonava questa relazione incognita, questa relazione illecita con il grandissimo Corrado Pani. Nacque Massimiliano Pani ed è stato meglio, è stato buono, è stato ottimo che ci sia stata questa relazione, così come è stata decisa e importante la risposta di Mina, che diceva appunto: no, lui è l'uomo per me. Andiamo nel 1994, amici e amiche, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Colonna sonora del Ciclone, assolutamente da ricordare con piacere. Lei è argentina, si chiama Marie Claire Dubaldo e questa è The Rhythm is Magic.

Terapia, sì, si sente aria di weekend, però Marina se lo gode relativamente perché domenica dovrà lavorare per la modica cifra di 10 ore, quanto mi dispiace amica mia, vabbè, facciamogli il carico di positività sia oggi che domani, così arriverai sicuramente più fresca all'appuntamento col tuo impegno lavorativo. Questa domenica 18 e 20, venerdì 12 giugno, un'altra canzone che per noi è il rito assoluto è questa di Renato Zero.

vive in mezzo a chi soffre. E molte volte credo che le capitano anche dei turni di fine settimana anche ad Alessandra. Quindi questa canzone che ci collega al ciclo della vita, insomma, sperando che su quel carrozzone si possa salire il più tardi possibile. E poi voglio salutare anche Elisabetta al 338 99 00 99 0. Quanta bellezza musicale insieme alle tue pillole istruttive che tento di fare mie mentre faccio conti in ufficio. Odio la matematica e devo interrompermi continuamente. Ti racconto questa, amica mia Elisabetta, te l'ho già raccontata su WhatsApp. Non sei l'unica ad odiare la matematica, non sei assolutamente l'unica. Evidentemente condividi con me anche la condizione di non aver due lire in tasca perché non avendo grande confidenza con la matematica si tende anche, diciamo, a non controllare bene le finanze. Ma al di là di questo, quando finisce la terza media, siamo sotto gli esami della terza media proprio in questi giorni, stiamo dicendo all'apertura di questa torre terapia di venerdì 12 giugno, i professori ti indirizzano, ti dicono in base a come è stato il tuo percorso nelle varie materie, ti indirizzano verso l'istituto superiore. E i professori delle scuole medie, ritenendo che fossi molto portato per la matematica, avevano visto gli ottimi risultati, mi indirizzarono maledettamente verso il liceo scientifico e scoprì purtroppo troppo tardi che invece la mia propensione verso le materie non era proprio in direzione delle materie appunto scientifiche, semmai in quelle umanitarie e quelle letterarie, ma ormai era troppo tardi. Non so se ancora oggi funziona, sicuramente funziona così. Lasciamo anche, cerchiamo di scavare, di entrare anche dentro la personalità dei nostri figli, perché abbiamo una grandissima responsabilità. Alle volte vogliamo imporre noi, i nostri genitori, i miei genitori per esempio sono stati molto contenti di questa scelta. Qualsiasi genitore cerca di avere il controllo della propria vita, ma perché vuole il bene dei propri figli, quindi vuole cercare di costruirgli già dal corso di studi delle buone basi per il futuro. Però fondamentalmente non basta quella matematica e quelle materie che si studiano alle scuole medie per capire quale possa essere la vera propensione dello scolaro in questione. Detto ciò, alle 18:26 recupero una canzone meravigliosa scritta da Rupert Holmes e prodotta da Barry Manilow per una delle voci più belle della storia della musica. Signori, c'è la mia amatissima Dionne.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanet.com. Online.it

0: unica sede.
1: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Mamma mia, quanto è emozionante questa canzone.
1: Mamma mia,
0: quella volta che Max Pezzali e Mauro Repetto portarono Fiorello a Sanremo, fu lui o fu Fiorello a portare Max Pezzali e Mauro Repetto a Sanremo. Mamma mia, questa canzone è meravigliosa, che mi emoziona ogni volta. È l'occasione per fare i miei più sentiti complimenti al mio partner musicale. Lui è una colonna portante di RTR 99 Ti Ricordi, si chiama Marco Lolli, un ragazzo meraviglioso, sebbene abbia più o meno la mia età, rimane ragazzo, come è abbastanza ragazzo anche il capitano. Bene, Marco Lolli, in qualità di regista della ultima, recente e nuova, fortunatissima esperienza radiofonica di Fiorello, La Pennicanza, ha portato a casa dei risultati veramente di grandissime, dei risultati eccellenti, ecco. Quindi Marco, ti abbraccio forte, non so se sei all'ascolto in questo momento, avrai di meglio da fare, però era giusto, insomma, un tributo al tuo lavoro che è un lavoro dietro le quinte. E chi lavora dietro le quinte non viene quasi mai ricordato. Gli artisti, quelli che sono in prima linea, invece, se sono artisti buoni, se sono artisti di buon cuore, se sono artisti veri, invece citano sempre chi c'è dietro le quinte. E Fiorello non ha mai evitato, non ha mai lesinato in questo, veramente. Che bella emozione con Finalmente Tu. E allora le emozioni le facciamo continuare. Ah sì, senza soluzione di continuità in questa porzione della torre terapia di RTR 99 Ti Ricordi, Affari di Cuore, il film e lei la meravigliosa Carly Simon su RTR 99 Ti Ricordi.

0: programma televisivo di un bravissimo intrattenitore, veramente un grande intrattenitore, anche esperto di musica. Quando disse che James Taylor aveva una storia con Carole King, io sono trasecolato, ovviamente, perché la sua vera storia d'amore è stata con Carly Simon. Carole King è stata una sua grandissima amica, colei che gli regalò You Got a Friend, per intenderci. Mi è venuta in mente questa cosa qui, chiedo scusa. 18:41, adesso vi porto al Sanremo del 1982. Fu vinto da Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. Al secondo posto Albano e Romina Power, Felicità. Terza posizione per questo simpaticissimo interprete e autore italiano che si chiama Drupi. La canzone la conosciamo a memoria e quindi la canteremo tutti insieme. Si intitola Soli.
1: E poi si resta soli e non si canta più. Qualcuno prende il volo

le recuperiamo tutte su RTR 99, ti ricordi? Buonasera Capitan Torre al 338 99 00 99 0. Con Finalmente Tu in un attimo mi hai riportato indietro di 30 anni. Ho rivisto i vecchi amici, la mia ragazza dell'epoca e il motorino. Per un momento mi sono risentito 18enne, poi mi sono visto allo specchio e mi è crollato il mondo addosso. No! Lo specchio è solamente di 3/4, amico mio. Lo specchio di 3/4, non accendendo la luce, eventualmente. Io invece non ho di questi problemi, ovviamente qualche pensierino viene, però è così, insomma, è così, amico mio. Abbiamo la bellezza della nostra età, abbiamo la bellezza della nostra età. Non si sfugge alla prova dello specchio. Quello di casa lo puoi vedere un po' di 3/4, il problema è quando entri in ascensore, lo specchio dell'ascensore, non so perché, è quello migliore per mettere in risalto tutti i nostri difetti. Nemmeno quando vai dall'estetista c'è quella definizione, non mi sono mai spiegato perché. Bah! Non so se è capitato anche a voi. E adesso, amici, torniamo a parlare del grandissimo evento disco dell'estate romana 2026. Sapete che RTR 99, ti ricordi, vi sta invitando a questo appuntamento con la storia della disco music il 13 luglio. Preparatevi a ballare sotto le stelle di Roma. RTR 99, ti ricordi, la radio ufficiale dell'evento più travolgente dell'anno. Perché lunedì 13 luglio alle ore 21 il Roma Summer Fest accende la cavia dell'Auditorium Park della musica con un concerto spettacolare dei leggendari Village People. Arriveranno i Village People, esattamente, e a capitanare la formazione colui che è stato l'artefice dei loro più grandi successi, Victor Willis, il cantante nonché autore dei più grandi successi dei Village People. YMCA, The Navy, Macho Man, Go West, faranno anche San Francisco, che non ha firmato lui ma è stato il primo pezzo di questa formazione meravigliosa. A non farti raccontare, la notte più calda dell'estate romana, i posti migliori volano via in fretta, devi andare su Ticket One. Ma non è tutto, perché ad accendere la miccia della serata saranno i mitici The Tramps. E quando parliamo di The Tramps parliamo di quel mondo musicale che è fisso, ha una presenza molto importante nel mio cuore, essendo cresciuto a pane e disco music in quegli anni lì. Il suono di Philadelphia. Sono i guest opening act d'eccezione a questa serata con i Village People. Festeggeranno insieme a noi, c'è un'occasione importante anche per i Tramps, perché festeggeranno insieme a noi proprio il 13 luglio i 50 anni del loro inno leggendario, vale a dire Disco Inferno. La corsa al biglietto, come dicevo, è già iniziata, quindi non vi lasciate prendere da quell'antico adagio che porta a fare domani quello che potreste fare oggi. Potrebbe essere troppo tardi, quindi bloccate subito il vostro biglietto in cavea su Ticket One. I Village People Tramps vi aspettano con RTR 99, ti ricordi, come radio ufficiale. La cosa che posso suggerirti è quindi di correre su Ticket One per evitare di dovertelo poi far raccontare perché non hai trovato il posto disponibile. Mi raccomando, ci saremo tutti noi della radio, ovviamente, lunedì 13 luglio a partire dalle ore 21. E visto che siamo in tema, a questo punto andiamo a ricordare come i miei amici Paolo e Pietro Micioni, Paolo e Peter Micioni, misero le mani su un pezzo clamorosamente importante dei Doobie Brothers.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su OP Latium.it, inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

provocano veramente un'emozione grandissima, come tutta la canzone, un pezzo di Roma quando c'è il maestro Franco Califano. Ma attenzione, perché nella quarta ora della Torre Terapia di questo venerdì 12 giugno, in quel mondo musicale, nella parte artistica musicale di Roma, faremo una bella immersione, abbastanza sconvolgente per la sua bellezza, ovviamente per la sua importanza, nel colpo di tacco finale di questa puntata appunto di Torre 99. Negli anni primi anni 80 è ormai quasi finito il movimento, il fenomeno della disco music, però alcune etichette, alcuni artisti mantengono nonostante questo il loro spirito legato a quel movimento musicale lì. Rimane lo spirito della disco music in poche produzioni che però per me hanno lasciato il segno. Qui siamo nel 1981 e questo signore qui lo conosciamo anche per altre cose, Caribbean Queen per esempio, ma io sono molto legato a un paio di pezzi legati proprio a questo momento musicale della sua carriera. Lui è Billy Ocean e questo è Stay the Night su RTR 99.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi

Vasco, il tocco inconfondibile, unico del suo amico Dodi Battaglia. Una canzone che ho già spiegato altre volte essere molto importante per me, non ripeto il racconto, diciamo che fu un momento di grandissima svolta nella vita del vostro capitano quando questa canzone suonava su quello stereo dentro quella Miotto in quel 1983. Nel 75 invece Esther Phillips ripropose in chiave disco un pezzo di Dinah Washington, quindi un classico della musica americana, e lo trasformò meravigliosamente in questa versione disco.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

riconoscersi in queste parole, in questo testo meraviglioso di Giorgio Calabrese e ancora una volta commuoversi. Eravamo riusciti ad evitarlo fino adesso, ma siamo nella quarta e ultima ora della torre terapia, quindi è molto molto difficile evitarlo, così come molto facile incappare in questi momenti di grandissima emozione. La musica di RTR 99 ti ricordi è tutta bellissima, ci sono alcune canzoni che possiamo però dirlo, possiamo dirlo che sono di livello superiore, secondo me sì. 19 e 18, venerdì 12 giugno, ci stiamo dirigendo, stiamo volando verso il weekend e parleremo anche del nostro weekend tra poco. Intanto però riprendiamo un'altra strada, quella del ballo, quella di Robert Palmer e di Johnny and Mary.

po' di benzina musicale, un po' di ritmo a riempire il nostro serbatoio per questi ultimi 40 minuti della Torre Terapia di venerdì 12 giugno, affacciandoci al weekend e quindi a un'edizione innanzitutto allungata del jukebox di RTR 99 ti ricordi questa sera dalle 20, ma soprattutto al ritorno del grande maestro di Teo Bellia domattina dalle 9 alle 12. Lui darà il tocco, lui darà l'inizio alle feste del weekend di RTR 99 ti ricordi. Domani alle 12 Fabio Martini ci porta in modalità carosello e quindi racconteremo e faremo raccontare un'azienda, daremo la possibilità anche in questo spazio nuovo inventato proprio da noi, dal nostro Fabio Martini, di scegliere anche musica. I nostri amici, non vi dico chi c'è domani, è una sorpresa ovviamente, quindi dovrete necessariamente sintonizzarvi, ma tanto sarete già sintonizzati perché sarete tutti all'ascolto di Teone Bellia. E con il carosello, cioè il racconto vero e proprio dell'azienda, ma c'è anche parte della vita personale dei nostri amici partner commerciali, di chi investe sulla nostra radio, compresi i gusti musicali. Ci sarà anche la playlist che questo amico domattina verrà a presentarci, oltre ovviamente al racconto della sua meravigliosa azienda. A questo proposito, ecco, questo è il nostro valore aggiunto. Il valore aggiunto di questa radio riguarda proprio l'aspetto pubblicitario, l'aspetto commerciale, e quindi il nostro piacere nel raccontare le aziende e i prodotti che scelgono di pubblicizzarsi con noi. RTR 99 ti ricordi è radio, ma è anche TV. Abbiamo più di 100.000 ascoltatori al giorno, ne abbiamo più di 400.000 ogni settimana, e scegliendo noi entrerete a far parte di una famiglia che non è solamente una espressione retorica, è in effetti così, perché in famiglia cosa fai? Ti racconti, racconti te stesso, vai al di là anche delle solite frasi di convenienza. Inoltre, essendo anche proprietari di un canale televisivo che potete raggiungere secondo le modalità che troverete sul nostro sito, il vostro marchio verrà visto anche da chi è davanti a RTR 99 ti ricordi TV, ok? Quindi avete la pubblicità radiofonica e anche la pubblicità televisiva nello stesso tempo. Il numero per contattare il nostro ufficio commerciale è il 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, un numero WhatsApp, potete contattarlo veramente quando volete, scrivete o mandate o telefonate a questo numero qui per portare la vostra pubblicità in onda su RTR 99 ti ricordi. Ed RTR 99 ti consiglia anche il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta, chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. We'll be right back.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

Ancora una volta la bellezza su RTR 99, ti ricordi le nostre incursioni negli anni 2000, sempre effettuate con grandissima cura, con grandissima attenzione. Questa canzone meravigliosa, Tiziano Ferro, la scrisse durante una sua residenza londinese, è uno di quei bei momenti musicali degli anni 2000 che ogni tanto ci piace andare a sondare. Quante volte vi ho nominato la best record del mio amico Claudio Casalini, da

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Marta con quel gomito, la mano sulla fronte, com'era? Preoccupata, o era contenta? Insomma, era molto contenta. Secondo me era un momento di grandissima concentrazione su questione d'amore, pensando a quegli abbracci, Marcella Bella, e inevitabile riferimento alla sua bellissima figura raffigurata sulle copertine dei suoi 45 giri. Marcella insieme a Mario Balducci, ricordiamo sempre, è costato un po' di fatica scoprire chi fosse l'interprete del controcanto, quindi ce la vendiamo e rivendiamo ampiamente ogni volta, mi sembra giusto. Su RTR 99 ti ricordi, non possono mancare anche oggi, che sia

conosco, già, ma che è un bel fisico, eh? Il signor Harry Wayne Casey in quegli anni lì. Ultimamente, testimonianza del nostro ex che ha avuto la fortuna di assistere al loro concerto fuori dall'Italia, in un altro continente, lo ha trovato un po' appesantito, un po' ciccio bombo, però è sempre molto carico e dà sempre moltissima carica. Noi andiamo a scavare nei repertori, lo sapete, oltre alle solite consuete legate ai vari gruppi, in questo caso che sia la Sunshine Band, questa Do You Wanna Go Party che noi di

RTR 99, ti ricordi? Non abbiamo assolutamente dimenticato. Un paio di consigli per voi prima di un sostanzialmente grandioso colpo di tacco finale, praticamente. Allora, se vuoi il giusto clima per la tua casa, Climanet ti offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visita gli showroom di Roma, che sono in piazza Carnaro 28 a Montesacro, via Le Marconi 312 e via Sestio Calvino 63 al Tuscolano. Ma Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Climanetonline.it, scusate, si scrive climanetonline.it. Informazioni all'881 40 46, ripeto 881 40 46, qualificandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, Climanet, la storia continua. E anche voglio parlarvi anche dei nostri amici di Autocentro Saxarubra, una gran bella azienda che iniziò come semplice carrozzeria, adesso è diventato un centro di eccellenza per poter aver cura della vostra auto, non solamente in seguito a un sinistro, ma per tutto quello che riguarda le parti della vostra auto. Loro hanno la soluzione e possono riportarla a nuovo. C'è anche un'attrezzatissima officina interna, il personale è altamente specializzato e qualificato, i macchinari sono di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E se nel caso di incidente hai ragione, non devi preoccuparti di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro. Contatto con la tua assicurazione, visita del perito e risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. E allora vi do l'indirizzo: via Falcade 48 a Saxarubra, il sito autocentrosaxarubra.it, il contatto telefonico 06 33 21 181, ripeto 06 33 21 181. Avevo preannunciato un'incursione nell'arte romana, nell'arte musicale romana, quella di altissimo livello, signori. Questa vetta che fu toccata nel 1970 è molto molto alta. Parliamo della tradizione musicale romana tra stornelli folk e cabaret di Ettore Petrolini, dell'immenso Ettore Petrolini, che fu portata a Sanremo nel 1970 dal grandioso Nino Manfredi.

e fa qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

Zazà, si diceva sempre Zazà quando si cantava questa canzone, alla fine si diceva Zazà, non so se facevate lo stesso anche voi. Beh, insomma, ha avuto un ottimo rappresentante, un ottimo erede in termini musicali in Nino Manfredi, l'immenso Ettore Petrolini. Ovviamente il suo erede però più totale, dobbiamo ricordarlo, è Gigi Proietti, a cui va il nostro pensiero, il nostro ricordo molto molto molto affettuoso. Ma la cosa che forse non tutti sanno è che questa canzone, Tanto per cantare, fu arrangiata da Guido, anzi da Maurizio De Angelis, il quale poi insieme al fratello Guido ha fatto tante altre cose importanti, per esempio di lì a poco darà vita agli Oliver Onions. E riguardo questo avrei un raccontino, un aneddoto veramente veloce, ed è un nanetto che raccontò Guido De Angelis in un'intervista. Andò alla Mostra del Cinema di Venezia e gli presentarono Quentin Tarantino. E lui disse: piacere, Guido De Angelis. E lui: De Angelis, pensi un po' che in Italia ci sono due compositori col suo stesso cognome di cui conosco tutte le musiche che uso spesso nei miei film. Ma che meraviglia! 19:48, vediamo se vi ricordate di questo gruppo qui, del 1983, Real Life.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Non so se nascerà una carezza, possono nascere dei singhiozzi in diretta, quello sì. Mamma mia. Vilma Bella, mi tocca sempre questa canzone. Sì, anche a me. Poi la sfumavano su questo coro meraviglioso. Io adesso potrei parlarvi di un quarto d'ora, almeno un quarto d'ora, 20 minuti, di Una carezza in un pugno. Vi confesso, l'ho sempre preferita di gran lunga ad Azzurro. Non mi menate, però questo rientra ovviamente nel gusto personale. Ma è tardi, 19.58, signori, c'è il jukebox di RTR 99, ti ricordi, pronto a partire. Le tre ore del venerdì sera e poi domani, come dicevo, Teo Bellia dalle 9 alle 12, alle 12 una puntata speciale del carosello di RTR 99, ti ricordi, con il nostro Fabio Martini, a sorpresa, ma sarà sicuramente una bella puntata. Noi ci ritroviamo poi lunedì, naturalmente, per un'altra settimana di Torre Terapia a partire dalle ore 16. Vi ringrazio veramente, state continuando a scrivere, a messaggiare al vostro capitano al 338 99 00 990. Tenete da parte un po' di energia e anche di parole, di pensieri, perché dovrete inondare domattina il nostro Teone Bellia. Per chiudere andiamo su quei pezzi che gli Earth, Wind & Fire ci hanno consentito di utilizzare anche come sigle radiofoniche. L'inizio di questa Love Goes On, più che una sigla, era uno stacchetto, si diceva così ai tempi. Vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a lunedì, buon proseguimento da parte di Andrea Torre su RTR 99, ti ricordi, and Love Goes On.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il caso Garlasco, novità per Alberto Stasi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Verso l'uscita dal carcere per Alberto Stasi, che sta scontando in regime di semilibertà la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito all'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
2: Un guasto tecnico ha impedito il decollo dell'aereo che doveva riportare il Papa da Tenerife a Roma dopo il viaggio di 7 giorni in Spagna. Leone dovrebbe partire con un Falcon messo a disposizione da Re Felipe. Useranno discordanti i toni delle parti sul raggiungimento di un'intesa per la tregua, ma il premier pakistano Sharif rassicura: raggiunto l'accordo su un testo definitivo. I mondiali di calcio, stasera la cerimonia inaugurale di Toronto, subito dopo il Canada, squadra di casa, riceverà la Bosnia, la squadra che ha eliminato l'Italia nei playoff. Da Laura Supino, buona serata.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: RTR 99, ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1989.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi. Con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49€. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: 99. Ti ricordi?
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del

Quante storie ha visto il jukebox di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.

0: soltanto io e te.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Conti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1968.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: La tua estate.

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Davanti al nostro jukebox possiamo leggere tutti i titoli delle canzoni che ascolteremo.
1: Il consiglio è di rimanere in ascolto. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1976. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Ci fa ricordare quando la musica l'ascoltavamo con le cuffiette, non del cellulare, ma del Walkman.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: RTR 99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?